Yeah. 40 gradi all'ombra, sta macchina è una tomba. Faccio un giro di ronda, il sole picchia come ronda. Farò una vasca addorso, traccio l'estate addosso. Quindi levatevi dal cazzo che mi state addosso. Odio il fanatismo, odio il gran turismo. Psicoterrorismo, vaccini, autismo.

Non avere paura, non restare nell'ombra. Allaccia la cintura, sto concerto una bomba. Dicono là è grande, ma noi che ne sappiamo. Chiedilo Arianna che facciamo.

0: grandequadre.polito.it.
1: Ehi, ma davvero stai ancora scrollando per capire cosa fare stasera?
2: Dai, smettila, la risposta è facile, Torino Free Time.
3: Qui trovi tutto, i migliori concerti, eventi fuori dal comune.
2: Sempre a Torino, eh.
3: Street food da paura e serate da ricordare.
2: O da dimenticare, dipende da quanto ti diverti.
1: Zero sbatti, solo dritte veloci per non perderti nulla. Torino Free Time, la guida che fa muovere Torino.
4: Eppure te...

0: quello che non ti aspetti. ondequadre.polito.it.
1: La tecnologia corre veloce. Riesci a starle dietro?
2: Con iTech è facile. Ogni settimana ti portiamo dentro il mondo dell'innovazione. Intelligenza artificiale, nuovi materiali, viaggi spaziali e scoperte che cambiano la vita di tutti i giorni. Un programma per capire la tecnologia, il mondo intorno a noi e per chi non vuole restare indietro.
1: iTech, il futuro spiegato oggi.

0: questo è il mio modo per non dimenticarlo. Sono solo parole.
1: E questo è il mio saluto per te.
0: È stato tutto così in fretta, troppo veloce per capirlo.
1: E questo è il mio saluto per te. E ora che le parole non servono, mentre il dubbio mi divora, pensa

0: Sicuramente non posso capire fino in fondo quello che stai passando.
1: E questo è il mio saluto per te.
0: Ma posso vederlo, questo mi fa stare male. So che ti sembrerà banale.
1: E questo è il mio saluto per te.
0: So che ti sembrerà una frase fatta, ma voglio solo che tu sappia che io sono con te. E questa canzone serve per andare avanti, senza dimenticare. E per quanto poco vale, questa canzone è per te.
1: E questo è il mio saluto per te.

0: cool.
1: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
2: La musica vera non la trovi nelle classifiche. La trovi qui, sotto al palco, nei club, nei quartieri.
3: Track 01 è la voce della scena emergente di Torino e del Piemonte. Rap, rock, indie, elettronica. Zero etichette, solo vibrazioni autentiche.
2: Artisti che provano, suonano, sognano. E finalmente arrivano alle tue orecchie.
3: Se ami la musica che pulsa dal basso, questa è la tua frequenza.
4: Track 01, la musica della strada che diventa la tua playlist.

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: Ehi, ma davvero stai ancora scrollando per capire cosa fare stasera?
2: Dai, smettila, la risposta è facile, Torino Free Time.
3: Qui trovi tutto, i migliori concerti, eventi fuori dal comune.
2: Sempre a Torino, eh.
3: Street food da paura e serate da ricordare.
2: O da dimenticare, dipende da quanto ti diverti.
1: Zero sbatti, solo dritte veloci per non perderti nulla. Torino Free Time, la guida che fa muovere Torino.
2: Eppure te.

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: La tecnologia corre veloce. Riesci a starle dietro?
2: Con iTech è facile. Ogni settimana ti portiamo dentro il mondo dell'innovazione. Intelligenza artificiale, nuovi materiali, viaggi spaziali e scoperte che cambiano la vita di tutti i giorni. Un programma per capire la tecnologia, il mondo intorno a noi e per chi non vuole restare indietro.
1: iTech, il futuro spiegato oggi.

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: Al Politecnico di Torino succede sempre qualcosa di grande.
2: Nuove ricerche, innovazioni tecnologiche, eventi, progetti degli studenti e storie che meritano di essere raccontate.
1: Con Non Solo Poli sei al centro di tutto questo. Scopri il lato più sorprendente e dinamico dell'Ateneo.
2: Non solo numeri e formule, ma idee, persone e futuro in movimento. Non Solo Poli, il Politecnico di Torino,
1: raccontato con passione.

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: La musica vera non la trovi nelle classifiche. La trovi qui, sotto al palco, nei club, nei quartieri.
2: Track 01 è la voce della scena emergente di Torino e del Piemonte. Rap, rock, indie, elettronica. Zero etichette, solo vibrazioni autentiche.
1: Artisti che provano, suonano, sognano. E finalmente arrivano le tue orecchie.
2: Se ami la musica che pulsa dal basso, questa è la tua frequenza.
3: Track 01, la musica della strada che diventa la tua playlist.

Forse diventerò sempre più tonda, forse di nuovo mi innamorerò. E forse sarà amore, forse corna, forse a prescindere lo tradirò. Forse diventerò sempre più schiena.

stop my baby from crying. The supreme being.

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: Ehi, ma davvero stai ancora scrollando per capire cosa fare stasera?
2: Dai, smettila, la risposta è facile, Torino Free Time.
3: Qui trovi tutto, i migliori concerti, eventi fuori dal comune.
2: Sempre a Torino, eh.
3: Street food da paura e serate da ricordare.
2: O da dimenticare, dipende da quanto ti diverti.
1: Zero sbatti, solo dritte veloci per non perderti nulla. Torino Free Time, la guida che fa muovere Torino.
2: Eppure te.

0: www.lettrequadre.polito.it.
1: La tecnologia corre veloce. Riesci a starle dietro?
2: Con iTech è facile. Ogni settimana ti portiamo dentro il mondo dell'innovazione. Intelligenza artificiale, nuovi materiali, viaggi spaziali e scoperte che cambiano la vita di tutti i giorni. Un programma per capire la tecnologia, il mondo intorno a noi e per chi non vuole restare indietro.
1: iTech, il futuro spiegato oggi.

0: quello che non ti aspetti. ondequadre.polito.it ondequadre.polito.it.
1: Al Politecnico di Torino succede sempre qualcosa di grande.
2: Nuove ricerche, innovazioni tecnologiche, eventi, progetti degli studenti e storie che meritano di essere raccontate.
1: Con Non Solo Poli sei al centro di tutto questo. Scopri il lato più sorprendente e dinamico dell'Ateneo.
2: Non solo numeri e formule, ma idee, persone e futuro in movimento. Non Solo Poli, il Politecnico di Torino,
1: raccontato con passione.

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: La musica vera non la trovi nelle classifiche. La trovi qui, sotto al palco, nei club, nei quartieri.
2: Track 01 è la voce della scena emergente di Torino e del Piemonte. Rap, rock, indie, elettronica. Zero etichette, solo vibrazioni autentiche.
1: Artisti che provano, suonano, sognano. E finalmente arrivano alle tue orecchie.
2: Se ami la musica che pulsa dal basso, questa è la tua frequenza.
3: Track 01, la musica della strada che diventa la tua playlist.

0: rondequadre.polito.it.
1: Ehi, ma davvero stai ancora scrollando per capire cosa fare stasera?
2: Dai, smettila, la risposta è facile, Torino Free Time.
3: Qui trovi tutto, i migliori concerti, eventi fuori dal comune.
2: Sempre a Torino, eh.
3: Street food da paura e serate da ricordare.
2: O da dimenticare, dipende da quanto ti diverti.
1: Zero sbatti, solo dritte e veloci per non perderti nulla. Torino Free Time, la guida che fa muovere Torino.
4: Eppure te.

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: Onde Quadre. Quello che non ti aspetti. ondequadre.polito.it.
2: Ciao Fra.
3: Ciao Ale.
2: Ciao Ed.
4: Miau.
2: Benvenuti, bentornati ad una nuova puntata di Rewind,
3: Sì.
2: Dove parliamo di musica attraverso aneddoti, curiosità, eccetera.
3: Sì, attraverso drama, come l'ultima puntata.
2: Se non ve la siete persi, spero di no.
3: Se non andate ad ascoltarla.
2: Esatto. E oggi di cosa parliamo?
3: Oggi abbassiamo le luci in sala, prepariamo il popcorn e alziamo il volume. Perché la puntata di oggi parla di cinema.
5: Motore, azione!
0: Rewind. Ogni canzone ha una storia.

0: Partiamo quindi con un pilastro del cinema, ecco.
1: Sì, allora innanzitutto la canzone sì. con cui iniziamo è American Girl di Tom Petty and the Heartbreakers del sì. 1976.
0: Ed è associato a molti film, diciamo, ma in particolare non
1: sì, perché
0: oggi...
1: presenta diversi film sì. che adesso vedremo, ma quello più famoso a cui è associata è Il silenzio degli innocenti.
0: Del 91.
1: Sì, di Jonathan Demme. Del film del 1991, tra l'altro l'ultimo film a vincere i Big Five, ossia gli Oscar più importanti, 5 Oscar più importanti. Allora, facciamo un attimo... Andiamo
0: esatto,
1: con ordine.
0: Un excursus.
1: Sì, allora, innanzitutto, vabbè, sarà una puntata spoiler, mettiamo le mani avanti.
0: Sì, se non l'avete sì. visti come me molto spesso, sì. mi spiace, ma spoilerati.
1: Saranno spoilerati. Vabbè, il film del 1991 parla di un assassino, sì. è un giallo, vabbè, molti l'hanno visto, quindi su questo siamo
0: sì,
1: tranquilli
0: dai.
1: Sugli spoiler.
0: Vai.
1: Allora, quando viene fuori questa canzone è in una scena abbastanza epica, perché si vede in un momento in cui c'è questa ragazza, che è tra l'altro figlia di una senatrice all'interno
0: sì,
1: del
0: sì,
1: film,
0: sì, sì.
1: di un senatore, scusami, e mentre lei sta cantando questa canzone, il killer Buffalo Bill la rapisce, vabbè.
0: Sì, si sta preparando per fare l'atto, un
1: sì.
0: atto estremo che è appunto sì. quello di rapirla e poi uccidere.
1: Sì, sì, è questo, sì, vabbè, poi la ucciderà
0: sì, sì,
1: naturalmente.
0: Sì,
1: la, e questo crea, no, in verità in questo caso la rapisce solo, poi quelle che
0: sì,
1: ucciderà
0: sì,
1: sarà
0: sì, poi,
1: successivamente.
0: Poi sì, sì, assolutamente.
1: Però il contrasto è forte perché c'è questa canzone che, come sentirete, non è una canzone... diciamo triste e malinconica,
0: no,
1: va in contrasto con le canzoni diciamo pesanti di, associate a un certo tipo di film e si vede un assassino.
0: Esatto,
1: cioè, è assurda,
0: sì, sì, c'è
1: come...
0: proprio questo contrasto è stato fatto sì. apposta proprio per, come dire, per empatizzare più con la giovinezza, con
1: sì.
0: appunto questa voglia di ribellione, cioè di vita,
1: sì.
0: e in contrasto con invece, appunto in parallelo, quello che sta succedendo dall'altro lato al
1: sì.
0: kill, insomma.
1: Sì, tra l'altro c'è pure una leggenda
0: sì.
1: intorno a questa canzone, e deriva dalla frase "She could hear the course go by", e secondo alcuni fan per decenni c'è stata la voce che questa canzone fosse stata ispirata a un suicidio di una
0: sì.
1: giovane studentessa, quindi si riprende un po' anche la
0: esatto.
1: storia del film, però poi alla fine Tom Petty decise di, cioè non decise, disse che era tutta
0: sì,
1: una
0: sì,
1: bufala
0: sì,
1: questo.
0: Sì, ha smentito un po' quello che è.
1: Sì, ma noi perché abbiamo iniziato con questa canzone? Perché questa canzone è presente in altri film, quindi è proprio
0: sì.
1: importante per il cinema, è presente in Fast Times, che adesso in italiano si chiama Fuori di testa,
0: sì.
1: che tra l'altro è l'esordio cinematografico di sì. Nicolas Cage e Sean Penn.
0: Nice.
1: Sean Penn si collega anche all'altro film che, perché ha vinto l'Oscar quest'anno con un One Battle After Another, una battaglia dopo
0: esatto.
1: l'altra, che è l'altro film dove si vede American Girl.
0: Perfetto, cioè,
1: quindi c'è stato questo
0: un
1: collegamento
0: che si
1: sì.
0: chiude.
1: Però si vede anche il contrasto in queste tre
0: sì.
1: situazioni, come viene usato per esempio nell'ultimo film di quest'anno che ha vinto un sacco di Oscar, famosissimo,
0: esatto, sì,
1: viene
0: sì,
1: usato
0: sì.
1: alla fine del film quando la protagonista viene lasciata andare da DiCaprio, che era, lo controllava perché lui prima faceva parte di un contesto rivoluzionario, mentre lei veniva, diciamo, non voleva farle fare parte, scusami, mi sono perso. Comunque comunque devi immaginarti la scena.
0: Sì.
1: Arriva questo film epico, un capolavoro, finisce, Leonardo DiCaprio dice: "Vabbè, vai a protestare, ma usa la testa", e parte.

0: si sono ispirati a lui per l'utilizzo innovativo delle canzoni.
1: Sì,
0: tra l'altro,
1: sì,
0: aperto
1: sì,
0: e chiuso parentesi, adesso in queste settimane ci sarà, tornerà al cinema Kill Bill volume 1 e 2.
1: Infatti abbiamo scelto proprio questo, per questo motivo, perché comunque di Tarantino si può dire che utilizza questa tecnica musicale in cui prende canzoni preesistenti e le riporta in vita anche in molti altri film, come Le Iene.
0: Sì, la scena di Michael Madsen, sempre per collegare Kill Bill, che Michael Madsen è presente sia nelle Iene che Kill Bill, la scena iconica dove balla.
1: Sì, esattamente. Nelle note di Stuck in the Middle with You.
0: Sì.
1: E qui in questo caso stiamo parlando di Kill
0: Bill.
1: Però
0: oggi parliamo di Kill Bill, sì.
1: Esatto. E in particolare, appunto, cioè, quindi questa canzone è già preesistente e viene addirittura riportata in vita. Perché ricordiamo, questa canzone era originariamente cantata da Cher, famosissima, molti anni prima. Ed era una ballata pop, ecco, era molto ritmata, eccetera. Cosa fa Tarantino? La prende e la, come dire, la sveste totalmente, la rende nuda, infatti, cioè non è Tarantino che lo fa, scusatemi, ma è appunto questa nuova versione, Billy Strange, che è il chitarrista.
0: Sì, vabbè, naturalmente sempre in collaborazione con Tarantino, perché lui ci tiene molto a curare le sue canzoni,
1: tantissimo.
0: Cioè le canzoni dei suoi film, scusami.
1: No, è verissimo, e quindi Billy Strange decide di lasciare, insieme alla voce di Nancy Sinatra, solamente questa Fender Stratocaster con un'aggiunta di tremolo, insomma, che rende tutto molto, come dire, desertico quasi.
0: Sì. Che un po' riprende anche, vabbè, questo è uno spoiler, sia il testo, il testo è palesemente uno spoiler, perché il film, come tutti ricordano, inizia con Bill che spara alla sposa, uccide il marito, in mezzo al deserto, quindi come dicevi te riprende questa...
1: Esatto, questa ambience, e quindi ci sta, e tra l'altro la scena molto bella, in bianco e nero, solamente appunto con questa canzone sotto, è proprio bellissima, e tra l'altro va pure in contrasto con la scena subito dopo, che è la scena appunto invece molto verde, ci sono giocattoli di bambini per terra, però la canzone continua, e quindi appunto è proprio l'inizio del film.
0: Tra l'altro è in bianco e nero, non troppo per volontà di Tarantino, ma perché i produttori, tra cui Harvey Weinstein, quindi per parlare, vabbè, di personaggi che bisogna sempre separare arte artista, anche se non è un artista, però perché aveva detto che per evitare delle limitazioni voleva che alcune scene troppo violente fossero messe in bianco e nero.
1: Esatto.
0: Ma in questo che tornerà al cinema in The All Bloody Affair,
1: sarà
0: nuovo volume, non ci saranno queste scene in bianco e nero.
1: Perfetto. Sì, infatti, perché giustamente si vede questa scena in cui viene sparata, quindi è piena di sangue, c'è tanto splat quasi, e quindi è stata un attimo...
0: I film di Tarantino sono famosi, diciamo, non dobbiamo noi fargli pubblicità, però comunque
1: ci mancherebbe, però comunque è vero, il testo ci sta molto col film, però se lo leggiamo in realtà non è propriamente, non parla di questa cosa, ma parla di due bambini che giocano a guardie e ladri. Infatti inizia con "he was five and I was six" o una cosa del genere. "I was five and he was six", vabbè.
0: Okay.
1: Giocano a guardie e ladri, e insomma lui, che da grande, uno dei due bambini, l'abbandona, e quindi è una metafora di cuore spezzato, mi ha sparato, in realtà l'ha abbandonata.
0: Sì, io mi riferivo solo al ritornello famoso che ci sta a pennello con il film.
1: Ci sta, comunque è vero, la canzone nel 2003, grazie al film, comunque è risorta totalmente dall'ignoto, e tant'è che è stata campionata successivamente molte volte, è stata addirittura fatta la versione
0: la versione da discoteca. Me la ricordo, chi era? David Guetta, se non sbaglio.
1: Mi pare di scusatemi. Sì. Comunque bellissimo. Devo dire.
0: Anche perché è diventata iconica, quindi ascoltiamo.

0: Bene, questa bene. Era appunto Bang Bang dell'album How Does That Grab You del 1966. Beh,
1: sì,
0: che ne pensi comunque? Tu, ma vero, parlando di cinema, tu sei l'esperto qui.
1: No, vabbè, se mi piace guardare i film, vabbè,
0: sì,
1: non
0: film.
1: Solo me, i film, il cinema. No,
0: che
1: no,
0: dici,
1: sì.
0: Qual è l'ultimo film che hai visto? Di parlaci
1: ma,
0: un po'.
1: Per esempio, pensando a film e musica, ho visto ultimamente Knee Cap, che è un film che parla dei... della band Knee Cap, che è una band di ragazzi nordirlandesi che fa rap in irlandese a Belfast.
0: Ok.
1: Molto divertente come film, molto bello, ha vinto numerosi premi. Forse l'avevo già citato nelle scorse puntate perché
0: sì,
1: è uscito adesso su Amazon, proprio da poche settimane.
0: Sì, sì.
1: Quindi se volete vederlo è
0: sì, ne avevamo parlato con gli album,
1: sì,
0: eccetera.
1: Sì, sì, e fa vedere anche un po' la versione, diciamo, moderna della situazione nordirlandese, perché noi di solito parliamo sempre l'Irlanda, gli anni 70,
0: sì,
1: gli anni,
0: sì,
1: i problemi,
0: sì, sì.
1: Mentre questa è un po' più, sì, i troubles, mentre questa è un po' più, diciamo... la vede sotto un altro punto di vista, è molto interessante. Non so se li hai mai sentiti, Knee Cap. Tu
0: no, in realtà no. In realtà no. Vabbè, io sono qui l'ignorante in questione di cinema,
1: per...
0: storia e tutto.
1: No, però c'è su musica e cinema ci sei, prima Tarantino, grande. Tra l'altro Kill Bill si può vedere dove, dicevi prima?
0: Vero, Kill Bill, io almeno io l'avevo visto su Netflix,
1: sì.
0: Cioè
1: oltre
0: penso che
1: ultimamente
0: esatto. Ultimamente dovrebbe essere sì su Netflix, sì. Però c'è da capire perché Netflix a volte leva così dal nulla questi grandissimi classici.
1: Sì.
0: Comunque.
1: Sì, prima di chiedere a te il film, Ed, come stai? Ti sta piacendo?
2: Ciao, sì, decisamente.
1: Te ultimamente hai visto qualcosa? Vuoi dirci qualche
2: Guarda,
1: film?
2: Vogliamo parlarne?
1: Assieme?
2: Io non l'ho fatto apposta,
1: sì?
2: Però ieri credo di aver visto il film di sempre.
1: Sì. Non raccontaci un po' che film.
2: Allora, io vi giuro, non l'ho fatto davvero apposta questa cosa. Il film si chiama Joshua, la terra promessa. E credo che sia una delle cose più deliranti che mi siano mai capitate.
0: Addirittura.
1: Ma la terra promessa in senso biblico?
2: La terra promessa. In senso molto biblico, a quanto
1: proprio...
2: pare. Cioè, perché io, dovete sapere, io uso tantissimo Letterboxd. Mm. E ci sono dei film che sono valutati bassissimi.
1: Per chi non lo sapesse, Letterboxd è un social dove valuti i film. Sì,
2: esatto.
1: No, non volevo dire che...
0: Più il film è rateato basso, più
2: esatto.
0: A Ed piacerà.
2: Esatto.
0: Più lo vedrà, ecco.
2: Questo era da una
1: stella
2: 9.
1: Chicca su Letterboxd.
2: Esatto, che è un cartone animato fatto in 3D da un solo cristiano, Jim Lyon, che parla di questo leone adolescente. Che ha dei genitori un po' presi male.
1: Sì.
2: E allora ad un tratto compare la pantera rosa, che però è tipo un angelo inviato dal Signore, che dice: vabbè, adesso prima di cena ti faccio fare un giro. E questo giro che gli fa fare lo sbatte in Medio Oriente, in zona di conflitto attivo, perché ci sono gli egiziani che corrono dietro agli ebrei.
1: Ah,
2: e lo fa reincarnare dentro Giuseppe, che a sua volta è un leone. Lo fa parlare con Mosè, con una scimmia completamente allucinata.
0: Io sarò senza.
2: E questo qui, un bambino di 8 anni, viene detto: ok, prendi la spada e guida l'esercito contro l'Egitto. Poi, vabbè, viene tipo lapidato, assiste un sacrificio di un bambino.
0: Ci sta.
2: È una roba davvero.
1: Un film che potrebbe piacere a Tarantino.
0: Parliamo in tema, no?
1: Sì, canzoni
0: perché,
1: e film.
0: Sì, perché vogliamo parlare. Cioè, io non è l'ultimo che ho visto, ma l'ho visto. Ovviamente parliamo di Fight Club.
1: Sì, la scena
0: bellissimo.
1: Famosissima di Helena Bonham Carter, l'ultima scena con i palazzi che crollano. E naturalmente
0: bella.
1: Edward Norton che guardano. Una scena romantica, allo stesso tempo. Diciamo criptica.
0: Esatto, sì, sì. Ma perché il film, diciamo, è molto criptico. Cioè c'è poi il finale, che è totalmente un'epifania incredibile.
1: Sì.
0: Questo film di David Fincher, ricordiamo, parla di cosa parla. Cioè, non mi metterò a spiegare la trama, però in generale i temi sono alienazione,
1: tratto dal romanzo famosissimo di Chuck Palahniuk. Diciamo, è una critica alla società moderna, capitalistica. Tra l'altro, la cosa assurda, la critica viene fatta in un film che ha lanciato Starbucks, perché in ogni scena mi sono ricordato adesso che in ogni scena del film Fight Club hanno piazzato una tazza di Starbucks e da lì ha avuto un successo enorme, quindi quando c'è la pubblicità nascosta
0: messaggi subliminali,
1: messaggi subliminali,
0: assurdo.
1: Comunque sì, mi è venuto in mente adesso.
0: No, questa cosa non la sapevo sinceramente.
2: Ma poi a me fa morire anche di Fight Club, che sono uno di quei film dove proprio vengono presi fin troppo sul serio, tipo l'American Psycho, quindi sono completamente traviati da quella che è la satira.
1: È vero, anche American Psycho, altro film che critica il capitalismo, adesso assurdo va su Instagram, tutti vanno, io non parlo mai. Vabbè, un po' un po' strano.
0: Sì, un po' un'incoerenza, un po' sì. Una roba così. E comunque, ritornando alla canzoncina,
1: sì, parliamo di musica,
0: esatto,
1: no?
0: Rewind. Però sì, essenzialmente è nell'ultima scena dove tutti i palazzi stanno crollando, i due i protagonisti, il protagonista tiene per mano l'altro personaggio, Helen Bonham Carter, sì. Ed è proprio Where Is My Mind dei Pixies, canzone epica, canzone conosciutissima. Piccolo aneddoto su questa canzone: quando è stata creata è stato utilizzato il cosiddetto metodo Albini. Vabbè, diciamo che il gruppo si è affidato a Steve Albini, che è un produttore insomma leggendario. Sì. E diciamo che lui preferisce il reverbero naturale, odiava il reverbero dei computer. Quindi per registrare le canzoni, anche tipo i gridi, non mi metto a farlo qua.
1: Fra poco.
0: Esatto, esattamente. E decide di far mettere, di posizionare appunto i componenti del gruppo in spazi naturali, tipo un lungo corridoio, oppure il bagno dello studio. E insomma, esce una roba incredibile. Cioè un suono crudo, un suono diverso.
1: Sì, un suono che forse è grazie anche a quel suono che il film ha avuto successo. Diciamo lì quando c'è la sinergia tra film e canzone.
0: Esatto.
1: E infatti, scusa, la scena, rivediamola nella nostra mente.
0: Esatto.
1: Palazzi che crollano e parte.

0: Quindi questa era Where Is My Mind, abbiamo detto, sì, dell'album Surfer Rosa del 1988.
1: Sì. Quindi invece noi abbiamo parlato di film, io, Ed, tu Ale, che dici di non conoscere film e vedere niente, sì, ma un film che hai visto ultimamente o qualcosa di cui ci vuoi parlare legato anche alla musica?
0: Ah, voi dovete sapere che io veramente amerei, cioè io adoro i film, nel senso adoro guardare i film, mi piacerebbe avere il tempo materiale di farlo, purtroppo sì, cioè a livello di priorità non sto trovando questo tempo, so che se avessi la priorità eccetera lo troverei, ma
1: avrei
0: comunque
1: tempo in futuro, esatto, se vorrai.
0: Esatto, è sempre, cioè è sempre un posticipare al dopo. Vabbè, comunque diciamo che l'ultimo film che ho visto fa molto ridere, però è Il Diavolo Veste Prada 2.
1: Ah, bello, io non l'ho visto. Tu, Ed, l'hai visto?
2: No, ho visto solamente il primo e l'ho adorato.
0: L'icona, il primo, vabbè, come al solito.
1: Ti è piaciuto com'è?
0: Ma allora, devo dire che come film, cioè, di solito i secondi film fanno sempre abbastanza schifo, no?
1: Sì, tranne
0: tipo
1: per
0: Avatar.
1: Shrek.
0: Spoiler per la puntata. Vabbè.
1: Comunque.
0: Ci ritorniamo.
1: Sì, però di solito sono peggio dei primi,
0: sì, assolutamente, tipo Avatar 2, imbarazzante, sì, tanto altro. Non so, Kill Bill volume 2, non mi ricordo se era,
1: sono gusti, però sono, lì è un film unico,
0: sì,
1: diviso,
0: sì,
1: in due,
0: sì,
1: possiamo,
0: sì, sì,
1: dire.
0: Vero.
1: Sì.
0: In
1: no,
0: questo
1: beh,
0: caso
1: ci sono degli esempi di film 2 ben riusciti, sì, però sì, solitamente sono, a
0: sempre
1: volte vengono cose commerciali per,
0: esatto,
1: un po'.
0: Però sì, diciamo che il secondo, beh, diciamo che in una scala fino a 10 gli darei un 7, 7 e mezzo. Quindi non è andata male, non è andata malaccio. Però non so, i colori sono cambiati, la regia è cambiata,
1: sì,
0: però voglio ricordare con cuore molto cioè nel,
1: sì,
0: mio cuore, appunto, sì, il film numero uno, l'icona, appunto, è Il Diavolo Veste Prada 1,
1: sì,
0: che se dobbiamo associare delle canzoni sicuramente non possiamo non associare Madonna con Vogue, bellissimo,
1: sì,
0: oppure l'intro bellissimo di questo film che iniziava con Suddenly I See This Is Where I Wanna Be, insomma bellissimo, sicuramente le tracks di questo nuovo film non, cioè, diciamo, le aspettative erano troppo alte, quindi non possiamo dire che non...
1: Eri troppo innamorata del,
0: sì,
1: primo,
0: sì, sì,
1: e
0: sì,
1: quindi
0: sì,
1: sei,
0: sì,
1: rimasta delusa al secondo. Un po' può succedere.
0: Vabbè,
1: non bisogna andare a vedere i film senza aspettative. È un,
0: esatto,
1: po' triste, no?
0: Sì.
1: Però, detta così, però così almeno non rimani deluso, magari ti può piacere. Comunque,
0: vero,
1: Il Diavolo Veste Prada si può vedere su Sky e su Disney Plus, per
0: così,
1: chi,
0: diciamolo,
1: è interessato, così, cioè incluso, purtroppo, nell'abbonamento.
0: Esatto.
1: Se no si può anche affittare, vabbè.
0: O si può piratare, no.
1: No,
0: non si può piratare. Però comunque vabbè. Ed mi cough. Però
1: sì,
0: comunque ritorniamo un attimo alla nostra puntatina.
1: Sì,
0: no? Cioè,
1: parlando di canzoni famosissime,
0: sì,
1: dei film, non possiamo non citare un film del 2018,
0: sì,
1: che tra l'altro anche questo, pensa, è un remake, cioè non è un secondo ma è un remake,
0: sì,
1: di un film di adesso non mi ricordo l'anno, di con Barbara Streisand.
0: Ah, davvero?
1: Sì.
0: Ok.
1: Sì,
0: okay,
1: A Star,
0: okay,
1: is Born.
0: A Star,
1: bene,
0: is
1: noi
0: Born.
1: Parliamo della versione con Bradley Cooper, Lady Gaga, che è diventata famosissima, ha rotto internet, come si,
0: esatto,
1: dice,
0: sì, sì, sì,
1: la loro esibizione,
0: esatto,
1: agli Oscar.
0: Può piacere, può non piacere, però diciamo,
1: sì,
0: che
1: sì,
0: è rimasta iconica anche nel Facebook dei,
1: sì,
0: genitori.
1: Tra l'altro questa canzone è, infatti, ormai ha avuto così successo che si trova in tutti i Facebook dei,
0: esatto,
1: vabbè, un grande classico. Però questa canzone era nata per i titoli di coda e poi dopo,
0: vero,
1: è diventata il fulcro della trama. Hanno capito che era la canzone più bella del film, l'hanno iniziato a metterla più centrale.
0: Esatto, tra l'altro è stata,
1: sì,
0: un'intuizione di chi, di Bradley Cooper, proprio,
1: sì,
0: il protagonista insieme a Lady Gaga, che ha avuto proprio un esordio come regista, e,
1: sì,
0: che ha ascoltato la prima bozza acustica e capisce che quel brano era troppo, cioè aveva,
1: sì,
0: del potenziale troppo alto per poter essere solo,
1: sì,
0: messo come titolo di coda, e quindi fanno proprio un'esibizione,
1: sì,
0: all'interno,
1: sì,
0: del
1: poi
0: film.
1: Per sottolineare la bravura di Bradley Cooper, lui diciamo che si è voluto preparare così bene che si è allenato per,
0: sì,
1: più di un anno per questa canzone, cioè per questa canzone, per questo film, perché voleva trasformare la sua voce in più adatta rispetto, abbassandola mi sembra di qualche,
0: sì,
1: nota,
0: esatto,
1: cioè proprio una trasformazione maniacale.
0: Ha preso pure lezioni di pianoforte, di chitarra,
1: sì,
0: e di canto,
1: sì,
0: 5 giorni alla settimana.
1: Un artista,
0: esatto,
1: completo.
0: È un po' come, ricordiamo,
1: sì,
0: La La Land pure, Ryan Gosling, che ha imparato a suonare il pianoforte. Vabbè, ballare,
1: sì,
0: sapeva già ballare, però comunque,
1: sì, comunque,
0: sì,
1: ha imparato a suonarlo. Ma capita nel cinema dove gli attori,
0: sì,
1: si sforzano per arrivare al compimento di un'opera,
0: sì,
1: musicale,
0: diciamo, ad essere 100%,
1: sì,
0: il protagonista sta, cioè sì. il come si dice, il personaggio che stanno interpretando,
1: sì,
0: prendendo
1: sì,
0: chili, sì, perdendo chili o anche imparando nuove skills.
1: Questo è, si chiama, se non sbaglio, il metodo Stanislavski. Stavo sconfondendo. Va bene, lo vedremo dopo.
0: Esatto.
1: Comunque, una cosa interessante rispetto a questa canzone è che, diciamo, beh, per Lady Gaga era più semplice perché abbiamo già in puntate scorse sottolineato la sua bravura, però come cantante, no, però per Bradley Cooper era più difficile, ma non voleva avere il playback, quindi si allenò per fare questa canzone e la fecero anche in live a diversi festival famosi, se non, se non erro, sì, a Glastonbury. Stage Coach.
0: Esatto, però vabbè, la performance di Oscar, diciamo che è quella che che viene ricordata di più in tutto e per tutto. Nel 2019 è stata questa live di Cooper e Gaga, insomma.
1: Sì, dove tra l'altro facevano anche passare delle voci che sembrava si frequentassero, anche se loro hanno sempre smentito, però un po' forse ci hanno anche giocato loro per alimentare il successo di questo film. Non molto carino, forse verso i loro fidanzati, però vabbè.
0: È un po' triste per il marito di Lady Gaga, sì, comunque sposata nella vita.
1: O Bradley Cooper, che comunque era fidanzato con Irina Shayk.
0: Vero.
1: Che non,
0: ma adesso mi pare che sta con una super giovane. Vabbè.
1: Strano, non l'avrei mai detto. Questi attori veramente gli piacciono tutte,
0: Leonardo,
1: ragazze.
0: Leonardo DiCaprio style. Casualità. Proprio. Vabbè, comunque non parliamo troppo di
1: va
0: cose.
1: Bene, infatti ricordiamoci questa canzone.
0: Sì. Shallow di Lady Gaga e Bradley Cooper.
1: Del film
0: A Star is Born del 2018.

0: Bene, siamo tornati, quindi canzone bellina, dei genitori, amata dai genitori. Vabbè.
1: Sì, sì, no, vabbè, ha avuto un successo enorme, bella,
0: sì,
1: bella.
0: Sì, sì, sì.
2: Ma quindi... scusa, Fra, ma voi da casa non lo vedete, ma io vedo che è addosso una roba un po' particolare. Okay. Vuoi raccontarcela un attimo?
1: Una maglia azzurra.
2: Una maglia azzurra,
1: azzurra.
0: Scusa?
2: Azzurra. Sì, ma io non ho capito. Tu apri il tuo armadio e scegli, non lo so, quella maglietta azzurra infeltrita lì, no? Perché vuoi gridare al mondo che ti prendi troppo sul serio per curarti di cosa ti metti addosso, e ammettilo. Ma quello che non sai è che quel maglioncino non è semplicemente azzurro, ok? Non è turchese, non è lapis, ma è effettivamente ceruleo. Ceruleo!
0: Ragazzi, la citazione.
1: Questa è la citazione al Diavolo Veste Prada, per chi non l'avesse visto. Sì.
0: Grazie.
1: No, la mia è solo una maglia del Porto
0: calcio. Torniamo al calcio. Grazie Miranda. Grazie Miranda Priestley per aver dato questa tua questa tua piccola parentesi. E torniamo un attimo a parlare di film iconici.
1: Beh, visto che il film fa parte, cioè nei film c'è anche l'animazione, che spesso si tende a dimenticare, anzi in Italia viene vista un po' come una
0: cosa per bambini.
1: Parliamo del cartone che ha, diciamo, cambiato le regole.
0: Sì, parliamo proprio di Shrek. Tra l'altro, poco fa, il 2, ragazzi, per me il 2 è migliore di qualsiasi altro film. Non c'è altro da dire.
1: C'è anche un motivo, perché va bene, velocemente, poi chi è interessato può andarsi a vedere degli approfondimenti. Cioè, mi sembra 151EG su YouTube, che ne ha fatto diversi video molto interessanti. Su Shrek. E, comunque, perché Shrek è è uno dei primi film che ha portato a successo la DreamWorks.
0: Sì, assolutamente.
1: DreamWorks, che era di Spielberg con Katzenberg Goffin. Adesso non mi ricordo il terzo, però Katzenberg era il CEO della Disney
0: prima,
1: che poi è stato, diciamo, licenziato, è stato un po' mandato a casa, nonostante ha fatto diversi successi, tra cui Il Re Leone, ma è stato oscurato dai titoli di coda Il Re Leone. E allora lui cosa decide? Decide di fare questo film dove insulta, diciamo, tutta la Disney.
0: Una critica.
1: Infatti è iconica la scena iniziale del primo Shrek, che lui prende e strappa una
0: fiaba alla Disney,
1: e si pulisce in bagno.
0: Il fondo schiera.
1: Ecco, sì.
0: Ma
1: e parte così. E la canzone era All Star di Smash Mouth. Sì.
0: E insomma, appunto, parleremo proprio di All Star, proprio ormai è legata al film.
1: Cioè, per ricollegarmi al discorso, il 2 forse ti piace più, perché nel primo i riferimenti alla Disney sono un po' così, che magari non sono proprio diretti, mentre nel secondo prende e insulta in maniera chiara. Sì. Infatti,
0: le asfalta tutte le principesse, oppure la sorella cattiva, la sorellastra di Cenerentola, che è la barista.
1: Sì, tra l'altro inizia, se non ricordo male, con tipo la sirenetta che bacia Shrek e Fiona che la lancia in mezzo ai squali. E tra l'altro Katzenberg aveva fatto la sirenetta, cioè voleva fare la sirenetta. E la Disney gliel'ha rovinato, secondo lui. Comunque, parlando della canzone.
0: No, ma io potrei parlare anni di Shrek 2, veramente.
1: Sì.
0: Ragazzi, film preferito, forse.
1: Due grandissimi film.
0: Non mi vergogno.
1: Sì.
2: Siamo arrivati.
0: Siamo arrivati.
1: Ma infatti è quello, cioè la capacità di mettere in un film di principesse uno che partiva degli ultimi. E la canzone parla anche di quello.
0: Sì, è vero. Tra l'altro la canzone è stata messa come prima scena, ma inizialmente era solo una temp track, ovvero una di quelle canzoni che si mette così all'inizio per definire il ritmo, appunto il ritmo della scena, eccetera. E quindi era destinata ad essere elevata per poi essere, non so, aver messo qualcos'altro, qualcosa di creato ad hoc per il film. Ma in realtà poi è stata lasciata, perché si sono resi conto i producer che era veramente top, era incredibile.
1: Sì. Tra l'altro il cantante dei Smash Mouth non la voleva come canzone di un film, perché lui era uno dell'indie rock, voleva che rimanesse più, diciamo, intima, al di fuori dell'industria. Però poi allora Katzenberg ha organizzato una proiezione privata per gli attori e la fece, allora acconsentì a utilizzarla, grazie a Dio, perché questa canzone ci sta a pennello.
0: Cavolo.
1: Infatti ricordiamoci la scena di lui in bagno che legge la storia di Fiona che viene salvata, prende e

0: Esatto. Che meme, davvero meme. Tanto. Che poi...
1: Sì, che poi io tra l'altro preferisco le canzoni del secondo Shrek.
0: Sì, ma di gran lunga.
1: Accidentally in Love, oppure è diventata famosissima, pensa, nel 2006 mi sembra, hanno utilizzato Living la Vida Loca.
0: Ma è super moderno, super, è veramente rivoluzionario Shrek, ragazzi. Io starei ore a parlare di Shrek, comunque sì, con Antonio Banderas nei panni del gatto con gli stivali. Bellissimo.
1: Sì. Con Antonio Banderas si può fare un collegamento, seguimi.
0: Oddio.
1: Allora, Antonio Banderas ha fatto Mare Dentro,
0: oddio,
1: film famosissimo di Alejandro Amenábar, che è diventato famoso anche per aver fatto Abre los ojos, apri gli occhi, che è stato fatto da Penélope Cruz, e il remake Vanilla Sky. Collegamento
0: Di cui parleremo adesso,
1: di cui parleremo adesso, Vanilla Sky, perché all'interno di Vanilla Sky c'è una canzone famosissima
0: che
1: ci sta perfettamente in quel posto,
0: che è proprio
1: le canzoni
0: Everything in its right place dei Radiohead. Grazie bro per questo
1: Radiohead. Ti ho fatto un assist per i tuoi
0: questo qui manco sì. Cioè la tesina di terza media così collegata,
1: infatti.
0: Cioè manco la maturità, incredibile.
1: Sì. Come
0: incredibile.
1: Perché mi sono abituato a collegare le poche cose
0: pazzesco.
1: Questo è una utile
0: skill
1: agli esami.
0: Esatto.
1: Comunque, parlando della
0: skill.
1: Canzone.
0: Allora, intanto prima parliamo un attimo del filmino, del filmetto che è starring Tom Cruise, Penelope Cruz, bellissimo film.
1: Sì, il regista Cameron Crowe
0: nel
1: film del 2001, abbiamo detto remake
0: della versione
1: già detto,
0: spagnola,
1: sì.
0: Esatto, e David è il protagonista, un giovane playboy ricco che si innamora di questa ballerina Sofia a causa di un incidente automobilistico, insomma rimane sfigurato e inizia quindi questa sorta di sogno lucido incredibile dove non si può neanche non si distingue la realtà dal sogno, le allucinazioni da ciò che è vero, ciò che è falso. E proprio ci sta a pennello quindi la canzone, perché everything in its right place, cioè
1: perché lui non riesce a capire cos'è al posto giusto letteralmente,
0: ecco.
1: E questa canzone sembra scritta a pennello.
0: Esatto.
1: Però, se non sbaglio, è stata scritta prima del film, cioè non
0: è stata scritta
1: per il film.
0: No, questa qui è sta a pennello col film, sembrerebbe quasi che fosse, cioè sembrava, però non è.
1: Sì, io su Radiohead ti lascio parlare, faccio una lezione dei Radiohead, a che punto erano della loro
0: anche
1: carriera.
0: Sì, siamo nel 2000, abbiamo finito, cioè i Radiohead tornavano da OK Computer, album stratosferico, meraviglioso, rock. Quindi tutti si aspettavano qualcosa di rock, invece con Kid A arriva proprio una sperimentazione incredibile, soprattutto con questo pezzo che è il primo dell'album. E andiamo a stravolgere il rock, non è più, cioè è tutto alternative, e in particolare via chitarre, via strumenti base, e diamo spazio invece ai sintetizzatori e alla musica elettronica. Infatti Thom Yorke utilizza un synth Prophet 5 per registrare questa canzone. E scusami Ed per tutte queste cose tecniche che sbaglierò, però vabbè, accordi totalmente ambigui, totalmente quasi stonanti, quasi c'è questa dissonanza incredibile. Poi i loop sono stati, cioè la produzione è incredibile, i loop sono un po' sfasati, quindi ti dà questa sensazione di angoscia, quasi ansia, perché non rispetta dei tempi ben prefissati e canonici, no?
1: Sì, totalmente un po' rivoluzionario sotto
0: incredibile
1: quel punto di vista.
0: Quindi poi c'è anche la voce di Thom Yorke che viene utilizzata come strumento musicale, che viene campionata, messa lì a caso, anche appunto il ritornello non è lui che canta, è messa lì a caso, cioè campionata. Comunque ha parlato troppo,
1: perché tra l'altro lui non sopportava più la sua voce da un po' di mi ricordo, cioè questo racconto magari lo approfondiremo nelle prossime puntate,
0: nella prossima puntata.
1: Radiohead l'abbiamo sentito e li continueremo a sentire
0: fin quando ci sarò io a Rewind,
1: sarà una costante.
0: Esatto. Comunque andiamo un pochino a inquietarci, dai.

0: questa era Radiohead.
1: Radiohead. Grande. Sempre. Ma perché ci sentiamo veramente strani?
2: Sì.
1: Adesso, sì, vabbè, dopo questa canzone ci sentiamo veramente strani. Sì.
2: Molto straniti.
3: Sì, tu come stai?
0: Io sto sempre che galleggio, tanto alla fine questa è la vita, questa è la vibe. Cosa,
1: yes,
0: cosa dobbiamo dire? Dobbiamo mica lamentarci?
1: No.
0: Ma no,
1: è no,
0: infatti.
1: No.
0: Abbiamo parlato tanto di film e prima abbiamo accennato a un certo social, no, Letterboxd.
1: Ah, oddio. No.
0: Il sito delle stelline, cuoricini, performatività.
3: Sì,
0: noi ci ricordiamo.
3: Per chi
0: sì,
3: non lo sa, si può fare recensioni, esatto, anche di una parola per ogni film che si vede.
1: Ma che cosa?
0: Esatto, oppure come lo uso io, praticamente un diario della mia vita in cui scrivo tutto quello che ho fatto nella giornata, tipo che ne so, Mattia voleva la focaccia sotto Inland Empire di David Lynch.
1: Sì. Ci sta.
0: Perché giustamente ci sta tutto e quindi un po' i deliri che seguono.
1: Va bene.
3: Sì, sì,
0: però
3: sì,
0: un altro che ha un ottimo profilo Letterboxd, e qua non sto scherzando, è il nostro amico Goffredo.
1: No, vabbè.
0: Che oggi non è qua con noi, è ancora in Cina, poverino.
1: Ma da tipo una settimana.
3: A recensire film del
0: sì,
3: partito.
0: Gloria al partito.
1: No.
0: E comunque, cioè, lui davvero la prende molto sul serio questa cosa, ma davvero tanto. Voglio leggervene un paio, perché okay, secondo me, da quello che scrive lui, non si capisce neanche.
3: Ma noi dobbiamo indovinare quello.
0: Stai riuscendo a indovinare il film, tanta okay, roba. Io, allora, non so perché sia sempre del cibo, ma ieri ho preparato del pane.
3: Ah,
0: di semola, molto buono, ciabattine, ve le do. Cioè, okay, sono qua
1: dietro. Oddio, ma io lo voglio veramente.
0: Non sto capendo, seriamente.
1: Ok, dopo a casa di Ed, vai.
0: Allora, la prima recensione che mi ha lasciato Goffredo è questa qui. La trama è davvero ridicola e pensata male. L'interpretazione è esagerata in ogni scena e risulta stucchevole. Non ha nulla di memorabile. Vi do le opzioni. Che film era secondo voi? Burn After Reading, Il Cavaliere Oscuro, Twilight o Patient Zero?
1: Twilight, ti prego.
0: Era Twilight.
1: Sì,
3: hai detto Twilight tra le varie.
1: Sì, cavolo.
0: Però, raga, questo è difficile
1: per
0: però.
1: Per forza.
3: Ok.
0: Tema sempre attuale, ma sicuramente meno popolare nel 2008. Del rispetto per l'ambiente viene trattato in un modo troppo leggero, secondo me. Apprezzo la critica all'uomo ingordo, disposto a tutto per saziarsi, e che cerca in ogni modo di scaricare la propria responsabilità fino ad arrivare al punto di cedere il proprio libero arbitrio. Che film è secondo voi? Volete le opzioni?
1: Oddio,
3: sì, io
1: oddio. Sì.
0: Brasil.
3: Il film del 2008, che non è del 2008.
0: Il Deserto Rosso, Dark Waters o Wall-E?
3: Può anche dire Wall-E.
1: Era Wall-E. Sì. Wall-E. Vabbè, quindi aspetta.
3: Quindi mi stai stracciando, vedi
1: sì,
3: che dicevi tanto non guardo film e poi...
1: mamma mia, va bene, quindi l'ho stracciato.
0: Ti porti a casa le ciabatte di
3: giusto,
0: semola.
3: È meritato,
1: felice.
3: Meritato.
1: Troppo felice.
0: Cioè, ma ormai Alessia, cioè, sei proprio OP. Cioè,
3: sì,
0: tu
3: mi
0: non serve neanche farlo il gioco.
3: No, infatti, devi fare tu il gioco a noi, perché così... cioè, magari con Ed prova a vincere, non so.
0: Cioè,
1: esatto.
0: A questo punto, cioè, ci compriamo un campo, dato che sei così brava ad arare. Cioè, io non so francamente.
1: Grazie, ragazzi. Non vincevo da un po', però, grazie,
0: è vero,
1: però.
0: Thanks.
1: Quindi?
0: E quindi finiamo. Ultima canzone ispirata a film. Questa arriva dagli Starcrawler, è del 2019, con la loro cover di Pet Sematary dei Ramones, fatta per l'omonimo film di Stephen King. Sentiamo.

0: Bene, anche oggi siamo arrivati alla fine di questa bellissima puntata.
1: Un ulteriore gioco perso, no? Non vincerò mai. Se non ho vinto sta puntata, non vincerò mai.
0: Cavolo, cavolo. No, però ci siamo divertiti un casino, posso dire. Cioè, io almeno mi sono... A parte piccoli incidenti di percorso che i nostri ascoltatori non sapranno mai. Però...
1: I miei incubi lo funzionare sapranno. Tutto.
0: I software danno... Cioè, quando la macchina è il nostro peggior nemico, questo è uno dei casi in cui Ableton, il nostro software, si può anche buggare, vabbè. Va bene, comunque sì.
1: Va bene.
0: Ritorniamo un attimo alla nostra solita routine, la nostra rubrica di routine.
1: Sì. Ricordiamo gli album in uscita o i concerti. Inizio io con i concerti.
0: Vai.
1: Cioè il 30 maggio, cioè oggi, Rocking Tausend all'Allianz Stadium, ne abbiamo già parlato. Poi inizia il tour di Tiziano Ferro, che ci sarà sia a Milano che a Torino a giugno. Sì. E poi il 4-8 giugno a Collegno, vicino a casa mia, ci sarà il Collegno Fall Fest. Tra l'altro il 7 giugno, per chi vuole, c'è Lucarelli e... Io andrò a sentirlo.
0: Ottimo.
1: Carlo Lucarelli. Sì, non è un concerto, sono più spettacoli, però ci sono anche concerti all'interno della rassegna. Invece, come album, cosa sta uscendo?
0: Sì, dai, come album, ultimamente, giusto 2 settimane fa, Samurai J ha fatto uscire il 15 maggio, Amatore. Poi il 22 maggio, Aiello ha fatto uscire Scorpione. Scorpione,
1: ah,
0: sì.
1: Bello.
0: E poi, molto interessante, Labyrinth è tornato. È tornato con Cosmic Opera Act 2
1: mentre
0: il 29
1: sta uscendo
0: maggio.
1: L'ultima stagione di
0: Euphoria
1: senza di lui sta,
0: purtroppo
1: perché ha litigato con la produzione. Beh, magari ne parleremo nella puntata sulle serie, se la faremo.
0: È un'idea
1: per
0: molto
1: ora...
0: interessante come album da ascoltare. E comunque,
1: per ora comunque ci salutiamo, ricordiamo dove sentirci: su radio su ondequadre.polito.it il sabato alle 14 e la replica alle 20,
0: sempre sabato alle 16 su Spotify verrà caricata la puntata. E ricordiamo che la puntata è senza canzoni, la playlist è a parte. E inoltre, per seguirci per ulteriori aggiornamenti, su Instagram polito_ondequadre.
2: Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.

0: mi sveglio con i lividi e sei su un altro pianeta.
1: Abbassa la musica, che c'ho mal di testa. Credevo davvero che fosse abbastanza, invece non basta. Credevo di essere il contenuto e sono la busta. Pensavo di essere la principessa e sono la bestia. La gente mi dice che sono cambiata, ma sono la stessa cretina che piange sul latte sputato e dopo lo versa. Avevo una foto di te nella tasca, ma forse l'ho persa.

Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetta.

0: ondequadre.polito.it.
1: La tecnologia corre veloce, riesci a starle dietro?
2: Con iTech è facile, ogni settimana ti portiamo dentro il mondo dell'innovazione.
3: Intelligenza artificiale, nuovi materiali, viaggi spaziali e scoperte che cambiano la vita di tutti i giorni.
2: Un programma per capire la tecnologia, il mondo intorno a noi e per chi non vuole restare indietro.
1: iTech, il futuro spiegato oggi.

Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.

0: Benvenuti su Suoni all'Alba. Tante novità e chi le racconta. In studio Giulio Berghella.
1: Ben ritrovati amici su Suoni all'Alba. Io sono Giulio Berghella e anche oggi vi accompagnerò nel nostro viaggio settimanale tra nuove uscite discografiche, storie, emozioni e interviste dalla voce diretta degli artisti. Come sempre qui a Suoni all'Alba la musica diventa un modo per raccontare il presente. Ogni canzone porta con sé un'esperienza, una visione, un frammento di vita che merita di essere ascoltato e condiviso. Anche oggi attraverseremo sonorità diverse, ricerca sonora e nuove produzioni che arrivano dalla scena indipendente e contemporanea. E allora mettetevi comodi, alzate il volume e lasciatevi accompagnare. Sta per iniziare una nuova puntata di Suoni all'Alba, perché il futuro, come sempre, suona oggi.
2: Aspettarti, oppure in fila per iscrivermi alle lunghe liste di autocommiserazione. Mi troverai semicongelato davanti ad uno specchio incapace di decidere se un uomo di successo ha queste guance un po' incavate. Mi troverai davanti a un foglio bianco a scrivere canzoni uniche d'amore per un quarto, ma per tre quarti non sapere esattamente di che cosa parlo. Sarò felice di sapere che ti vanti della mia tristezza con tutte le tue amiche davanti ad un bicchiere pieno per tre quarti, ma a me basta un quarto vuoto per deprimermi e costringermi a berlo fino in fondo, cercando di salvarmi. Sarò molto contento nel vederti, tu sarai contenta di sapere che non c'è più nessun pericolo imminente per cui correre ai ripari. Così mi perderò dentro i tuoi occhi che non hanno mai cercato di cambiarmi. Mi troverai a parlare fuori luogo, insensibile alla differenza che non trovo tra l'inutile dentro un contesto e l'inutile così da solo. Mi troverai molto più sereno, seguendo tracce di cenere in nottate lunghe, d'albe limpide a nasconderci da quei giorni con davanti un meno. È orrendo ed invasivo non vederti, un'offesa intima e letale, non sapere dove sei o non poterti anche solo immaginare. La parte scura della luna è spaventosamente fredda, ma lì con te ci andrei ad abitare. Mi troverai, ne son sicuro, intento a spacchettare razioni K per quei sopravvissuti a questi anni bisestili. Chissà che non sia la volta buona, dicevamo anche la volta scorsa, anche stavolta dopo aver licenziato in tronco chi sbagliava i preventivi. Per pochi mesi ad essere precisi mi troverai in mezzo ad un pugno di parole che molti tendono a sbagliare, così come i congiuntivi. Perché a quelli convinti da sempre fino in fondo, come sai, preferisco gli

incubi e tormenti di pensiero, tipo non va bene ciò che pensi, perché non pensi come loro. Non sarà mai buio per sempre, e la notte passa come passa il male a un dente. E sperare rassomiglia a un verbo tipo ballare malamente. Mi troverai sopravvissuto ad ogni istante, incollato dalla gravità a qualcosa che in cambio non mi ha mai dato niente, tranne che trovarti senza perderti mai più in mezzo alla corrente.

0: Bene amici, apriamo questa nuova puntata di Suoni all'Alba con un artista che arriva da un percorso ricco di esperienze, teatro, televisione, cinema, musica. Il nostro primo ospite è Andrea Gherpelli, attore conosciuto dal grande pubblico, vi faccio un nome, il dottor Mosca della serie Rai Cuore, e oggi debutta ufficialmente con nel mondo discografico con il singolo Mi Troverai che abbiamo appena ascoltato. Una canzone molto intima, luminosa, che parla di presenza, accoglienza, vulnerabilità, trasformando la fragilità in una forma di autenticità. Un brano che nasce dal bisogno di rallentare e tornare a una dimensione più poetica, più umana del racconto, tornare un po' forse alla penna. Ma lo chiediamo direttamente a lui, perché Andrea Gherpelli è qui con noi a Suoni all'Alba. Grazie Andrea di essere qui con noi.
1: Grazie a te dell'invito e grazie a tutti gli ascoltatori.
0: Grazie. Andrea, Mi Troverai, questo è il bellissimo brano molto particolare che abbiamo appena ascoltato, è il tuo debutto discografico ufficiale, come abbiamo detto, teatro, televisione, cinema e adesso la musica, che comunque insomma la musica non è solo adesso, perché tu parti proprio con la musica. Come mai hai deciso proprio adesso di affrontare anche questo discorso di discografico e porre forse anche al centro del tuo percorso artistico quella che è la musica?
1: Ma guarda, intanto perché sono anni, decenni che interpreto personaggi scritti da altri ed è un tipo di arte che adoro e che mi lascia però diciamo poi nudo come persona, perché non riesco più diciamo a ritrovarmi nessuno dei ruoli naturalmente che ho interpretato. Invece in questo modo ecco che riesco a rivestirmi di me stesso e a portare quella che è la mia vera cifra artistica, no? Perché poi sai, nella narrazione cinematografica ti naturalmente vesti i panni, certo, e ci metti sicuramente del tuo, questa è una cosa molto importante, ma diciamo che al netto poi del film tu resti un'entità completamente separata. In questo caso invece ecco che non vesto panni, ma sono proprio me stesso in carne ed ossa e porto diciamo quella che è la mia sensibilità, il mio modo anche diciamo di intendere la relazione, di intendere l'arte, anche la scrittura, il modo di porsi, anche soprattutto riavvicinarmi un po' alla poesia, di cui sento molto la mancanza anche nel mondo intorno durante le giornate che passiamo così frenetiche.
0: Quanto è vero, quanto è vero. Nel brano parli di un amore che accoglie, no? Senza però voler cambiare l'altro. Quanto è importante secondo te oggi sentirsi riconosciuti per ciò che si è davvero? Facendola breve, l'autenticità, quanto è importante?
1: Beh, credo che lo sia molto più di quello che uno può immaginare, crescendo poi, no, le prime relazioni che uno mette in piedi sono anche delle prove che fa verso se stesso e verso gli altri per cercare di capire poi che cosa significa stare in relazione con un'altra persona in maniera reale, affettiva e amorosa e non soltanto amicale, e questo poi ti fa comprendere piano piano che la presenza, il fatto di esserci e di sapere che chi mi ama mi può trovare è forse il perno centrale intorno a cui tutto quanto si muove. Il fatto di non volere cambiare la persona con cui sei in relazione è un gesto d'amore che io ho ricevuto e continuo a dare, perché mi sono accorto che è una delle cose veramente più importanti di tutte, e soprattutto il fatto di non perdersi in mezzo alla corrente, come dice il finale del brano, perché poi la realtà dei fatti è che la vita è davvero una corrente di eventi, una corrente di incontri, e il fatto di non perdersi mai lì in mezzo, ecco, mi sembrava molto importante segnalarlo.
0: Ecco, dal punto di vista del sound, insomma, ci sono molte cose, c'è un arrangiamento importante. Ecco, volevo chiederti, è stato difficile mettere insieme quello che volevi raccontare con quella che poi è stato l'arrangiamento e la musica, il sound della canzone?
1: Posso dire di no, perché il lavoro che ha fatto Fabio Ferraboschi poi è un lavoro nel quale mi ritrovo molto, le sonorità, anche questo sax che sì, trovo bellissimo, perché proprio rappresenta questo flusso della vita, questa continuità di eventi e anche questa gioia proprio nel viverli. mi ci sono ritrovato completamente, perciò no, è stato molto semplice anche incastrarsi in questo tipo di lavoro, che chi conosce la musica sa che può non essere così, ecco, nel nostro caso lo è stato molto.
0: Sì, infatti questo sax proprio nel finale sembra in qualche modo aprire proprio uno spazio di respiro, di leggerezza, no? In qualche modo.
1: È una sensazione che alla fine del brano credo che sia molto giusta, perché comunque dopo aver ascoltato e spero anche compreso alcuni di questi pensieri che sono stati inseriti nel testo, poi certo. Uno ha questo tempo di decantamento dove ognuno può giustamente ricominciare ad immaginare nella sua vita.
0: Certo.
1: Come procedere, come continuare a muoversi, insomma, soprattutto anche che musica ascoltare, perché insomma, uno degli intenti che c'è in questo progetto è quello di cercare veramente con tutto noi stessi di fare buona musica.
0: Certo.
1: Questa è una cosa importante.
0: Sì,
1: speriamo di esserci riusciti.
0: Beh, siamo in un mondo discografico, un mondo musicale che è letteralmente cambiato, no? Cioè, si percepisce un po' di quella musica usa e getta, quindi il ritorno all'ascolto anche più di una volta, come dicevi tu, farlo con calma, con tranquillità, il ritorno alla scrittura, alla penna, alle sensazioni, credo che sia più che importante, sia necessario in questo momento.
1: Condivido, sono estremamente d'accordo, è assolutamente necessario, forse gioca a nostro favore il fatto che viviamo in campagna, ci siamo cresciuti, siamo a contatto con la natura continuamente, e questo probabilmente ci dà anche un ritmo, mm-hmm. È una visione leggermente, diciamo, più ampia rispetto magari a chi appunto ha avuto, diciamo, una crescita in città, in spazi diversi, sempre stretti. Noi abbiamo un'apertura diversa, credo che un pochino anche all'interno della scrittura e dei pezzi che poi verranno nell'album si senta, insomma, che in qualche modo è un agro progetto, è un agro music, non so se si può dire, se esiste questo genere.
0: Guarda, io credo che si possa dire qualsiasi cosa, quindi
1: okay, non c'è allora assolutamente, vai.
0: Anzi, credo che sia penalizzante chiudersi in un genere dentro un recinto e dire no, io faccio questo e basta.
1: Assolutamente.
0: La musica è tutt'altra cosa. Nel testo si percepisce anche la vulnerabilità maschile, no? Che è un tema delicato. È stato importante raccontare tutto senza filtri.
1: Certo, la vulnerabilità non può averli. Se decidi di raccontarla, i filtri non ci possono essere, altrimenti non è una reale vulnerabilità, ma è soltanto un modo di raccontarla. E anche qua ci sono, diciamo, possibilità di narrazione diverse. In questo brano e in tutti quelli che verranno, invece, c'è una trasparenza proprio di intenti.
0: Certo.
1: E quindi voglio che arrivi proprio questo, ma anche proprio per cercare di ritoccare un po' gli animi anche maschili, mm-hmm. proprio che ascolteranno questi pezzi, perché proprio il fatto di esserci anche quando una persona non è più tua, ecco, questo è una cosa molto importante, perché nessuno è nostro, forse,
0: certo.
1: Forse noi stessi possiamo appartenerci.
0: Assolutamente, sì.
1: Ma sarebbe già un grande obiettivo essere padroni di noi stessi, ecco, essere padroni di qualcun altro è una cosa che è da togliere proprio dalla visibilità,
0: certo.
1: Dalle possibilità umane, soprattutto maschili, e quindi mi auguro che all'interno di questo progetto anche questo tema venga fuori, non in maniera palese, perché non è nel mio stile, ma ecco, in maniera, diciamo, molto delicata e poetica. Uno degli auguri che mi do proprio come artista è anche questo, insomma, che arrivi questa sensibilità.
0: Mm-hmm. Ecco, prima parlavi della campagna, però ecco, prima della notorietà televisiva hai attraversato anche altre esperienze molto diverse: il teatro universitario, la musica hardcore, il mimo danza, teatro canzoni. In ogni caso, tutte queste discipline ti hanno dato una contaminazione, hanno costruito in qualche modo l'artista che sei oggi.
1: Senza dubbio, è così, come dici, sono tutte esperienze probabilmente anche diverse, lontane l'una dall'altra, nella realtà dei fatti sono tutte fasi della mia crescita che mi hanno consentito di mettermi alla prova con i miei strumenti artistici, con la mia persona e col pubblico anche sicuramente, mm-hmm. per poi arrivare ad avere diciamo, la presenza che oggi mi piace portare è anche la modalità con la quale mi relaziono con l'arte, con la scrittura, con l'esibizione, col pubblico. Ecco, questa sì, diciamo che tanta gavetta sicuramente, che non fa veramente male, anzi, ed è quella che poi mi lascia molto centrato e sereno quando incontro il pubblico, che è probabilmente il momento più importante, insomma.
0: Certo, ecco, il pubblico ti riconosce adesso come dottor Mosca, che effetto ti fa quando ti riconoscono in questo personaggio e quanto cambia poi il rapporto con le emozioni quando passi dalla recitazione alla musica?
1: Allora, mi fa un effetto positivo, mi fa naturalmente piacere che le persone, insomma, mi riconoscano e abbiano desiderio di salutarmi, di entrare in relazione con me, anche se appunto non ci si conosce personalmente, ma mi avvicinano continuamente. Anche di recente, insomma, al Salone del Libro dove sono stato a Torino, molte persone mi hanno avvicinato. La cosa, diciamo, più piacevole è quella di non essere direttamente riconoscibile, ma che hanno faticato a riconoscermi, e questo a me fa piacere perché come artista, come, diciamo, come attore, ecco, mi fa capire che sono riuscito comunque a mettere in piedi qualcosa che è apparentemente lontano da me. E quindi questa è una cosa che mi fa piacere, diciamo, e mi conferma, diciamo, anche l'approccio attoriale che mi sono sempre impegnato a dare in tutti i ruoli che ho interpretato. E poi oggi, che hanno l'opportunità di ascoltare intanto questo brano e poi gli altri quando arriveranno, anche le persone hanno una completezza, diciamo, narrativa della mia persona molto più ampia, e quindi naturalmente aumenta la conoscenza interpersonale, anche se non ci si è mai incontrati. Però quando ci si incontra, nel momento in cui ci si incontra, il pubblico, devo dire, mi avvicina con grande affetto, proprio perché conosce anche la persona.
0: Certo.
1: Non soltanto, diciamo, come posso dire, la celebrità, ecco, che è una cosa che non ho mai gradito, e non sono mai stato nemmeno un follower davvero di nessuno. Però ho sempre cercato, ecco, di trovare buoni maestri, ecco, negli artisti che passavano negli anni in cui sono cresciuto, e ce ne sono stati diversi.
0: Il disco quando arriverà, insomma, è in fase di lavorazione oppure già terminato?
1: Il disco arriverà presumibilmente dopo l'estate. In questo momento è in fase di lavorazione, diciamo, i pezzi sono chiusi, lo stiamo concludendo, però ecco, ora si tratta, diciamo, soltanto di mettere in fila quello che serve per far uscire veramente un disco, che è una cosa per me nuova, e perciò insieme allo staff con cui lavoro, con cui sto mettendo in piedi questo primo passo all'interno della musica, ecco, stiamo, diciamo, costruendo quelli che saranno i tempi e anche il disco, perché vorrei far uscire anche il disco fisico, naturalmente.
0: Certo.
1: Che trovo molto importante, all'interno dei quali, oltre ai testi, ci saranno anche altri contenuti, e quindi ecco, sono al lavoro anche su questo, per poter arrivare dopo l'estate ad avere il materiale pronto per uscire per davvero.
0: Ecco, quando ho letto la comunicazione, ho visto la registrazione al Busker con Fabio Ferraboschi.
1: Sì.
0: Insomma, io conosco veramente molto bene Fabio Ferraboschi, ho lavorato anche al Busker per altri progetti, quindi è stata veramente una piacevolissima sorpresa, conoscendo anche le qualità di Fabio, insomma.
1: Assolutamente, non sapevo questa cosa.
0: Infatti, non la sapevo, l'ho letta proprio nella comunicazione stamattina. Ho detto: ah, che bello!
1: Lo scopro adesso in diretta. È una cosa che mi fa veramente piacere. È anche veramente un luogo, come sai.
0: Sì. Abbiamo passato 10 giorni lì per una registrazione. Insomma, veramente un bel posto. Ma con lui, insomma, abbiamo fatto anche altre cose.
1: Sì, Fabio è un grande artista. È un uomo, come si dice, molto radicato col territorio, è un artista molto capace, col quale è molto bello collaborare, davvero, davvero molto bello. C'è una sensibilità, una bella affinità che si è creata, che poi ha dato vita, diciamo, al disco, che spero ti piacerà a questo punto, visto che sei stato parte anche tu dello sviluppo dello studio.
0: Sì, sicuramente vorrò ascoltarlo con attenzione. Bene, io ti ringrazio di essere stato qui con noi a Suoni all'Alba, è stato veramente un piacere.
1: Vi ringrazio io, te e tutti gli ascoltatori che ci hanno seguiti e che spero di incontrare presto, anche perché poi la musica a me piace anche per questo, perché diventa molto fisica.
0: Assolutamente sì, il live, il contatto con le persone. Ecco, è diverso secondo te fare un live, cantare verso le persone o recitare sul teatro, o più o meno è la stessa cosa?
1: Sicuramente è diverso. Quello che piace a me è portare il contenuto artistico, che poi sia all'interno di un film sia in un brano canzone, a me piace portarlo alle persone, ed è la cosa che forse mi richiama di più, di cui ho bisogno anche io proprio, di creare questa connessione. Perciò non è molto diverso, devo dire. Cambia il fatto che quando porti qualcosa che ti appartiene in maniera totale rispetto a quello che può essere un ruolo che racconti scritto da qualcun altro, vestito da qualcun altro, girato e montato da qualcun altro, sai, poi il progetto piano piano ti viene tolto di dosso. Invece in questo caso l'identità è importante, e si ritorna anche lì proprio. È anche, sai, no, la presenza dell'artista sul palco, certo. È live, è direttamente a contatto. Il teatro un pochino lo dà, ma naturalmente il teatro è molto più filtrato rispetto alla musica, ecco. Forse anche per questo non avevo bisogno di tornare proprio all'essenzialità della relazione anche col pubblico e anche con la mossa artistica, col movimento artistico che per me rimane un'azione quotidiana.
0: Ecco, fra tutte queste discipline ci potrebbe essere un domani posto anche per la scrittura.
1: Ti ha detto qualcosa?
0: No,
1: qualche informatore particolare?
0: Assolutamente no, ma è una sensazione nel sentirti parlare. Ho detto, fra tutte queste discipline, la musica, il teatro, la televisione, perché non c'è neanche, magari c'è anche lo spazio per la scrittura?
1: Ci sono diverse bozze, ma questo non era previsto, non posso dichiarare nulla, no. Ma ci sono diverse bozze.
0: Bene, bene, bene. Magari ci si risente anche per qualche altra cosa, perché no?
1: Sarà un piacere, veramente, veramente ti ringrazio.
0: Grazie,
1: ti
0: ringrazio, Andrea, molto. Buona serata.
1: Grazie a te.
0: Ciao,
1: ciao, alla prossima. A presto. Ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao.

Bentornati alla Indie Music Like, la classifica indipendente più longeva d'Italia a cura del MEI. Questa settimana tutto cambia sul podio, è una vera rivoluzione nelle prime posizioni. Una top 10 fortissima e la top 20 si allarga ancora di più tra grandi ritorni e nuove sorprese. Una classifica che attraversa tutta la nuova musica italiana, tra indie, urban, cantautorato e contaminazioni sempre più forti. Dalla numero 20 fino alla vetta, questa è la nuova classifica Indie Music Like. E partiamo dalla 20ª posizione, che vede stabile Piotta con E così te ne vai. Numero 19 per Capo Plaza, o solo 64 sbarre. E alla numero 18 in salita Marrakesh con Madame, volevo capire.

Posizione numero 17 per Coez, ci vuole una laurea. E alla numero 16 in salita Di Martino, Fluire dagli argini. Numero 15 per i Subsonica, Grida. E alla numero 14 Pinguini Tattici Nucleari, Sorry Scusa Lo Siento. Numero 13 per Liberato e Mahmood, Into Street. E al gradino numero 12 Daniele Silvestri, Sana e Robusta Costituzione. Numero 11 in salita L'Amante, Una magia più forte della morte. Ed eccola la top 10. Numero 10 Willy Peyote, Kodak.

Posizione numero 9 in salita Frank High Energy MC con la featuring di Jovanotti, pedala e batteria. In salita anche fra quintale, numero 8 Aranciata. Stabile alla numero 7 Dito nella piaga, Prima o poi. E stabile anche Cosmo alla numero 6 con Ogni giorno, ogni notte. Rancore occupa la posizione numero 5 con Basta. E nell'anticamera del podio in discesa troviamo Madame con Rosso come il fango. Ed eccolo il podio di questa settimana. Numero 3, Tony Pitoni, Tommy Cash, L'amore.

0: Medaglia d'argento e posizione d'onore in salita per Fulminacci, maledetto me. E in testa questa settimana alla Indie Music Like, Pierpaolo Capovilla e i Cattivi Maestri per le vie della città.
1: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.

wrong? I don't understand.

0: Delia Martin, Where Life Begins.
1: Ciao, sono Delia Martin, vi faccio ascoltare il nuovo brano dal titolo Where Life Begins. Buona musica.

0: ADM Project, Fiore nel deserto.
1: Ciao a tutti, sono Alessio Micichè. Vi presento l'ultimo singolo Fiore del deserto del progetto ADM Project. Buon ascolto!

0: effect, the healing through acid.
1: Maya, engraving Maya.

0: tua rimane solo questo testo.
1: Sears ricanta, You're Gonna Let It Go.

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti. Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: La musica vera non la trovi nelle classifiche. La trovi qui, sotto al palco, nei club, nei quartieri.
2: Track 01 è la voce della scena emergente di Torino e del Piemonte. Rap, rock, indie, elettronica. Zero etichette, solo vibrazioni autentiche.
1: Artisti che provano, suonano, sognano. E finalmente arrivano alle tue orecchie.
2: Se ami la musica che pulsa dal basso, questa è la tua frequenza.
3: Track 01, la musica della strada che diventa la tua playlist.

0: grandequadre.bolito.it.
1: La tecnologia corre veloce. Riesci a starle dietro?
2: Con iTech è facile. Ogni settimana ti portiamo dentro il mondo dell'innovazione. Intelligenza artificiale, nuovi materiali, viaggi spaziali e scoperte che cambiano la vita di tutti i giorni. Un programma per capire la tecnologia, il mondo intorno a noi e per chi non vuole restare indietro.
1: iTech, il futuro spiegato oggi.

0: quello che non ti aspetti. ondequadre.polito.it Onde quadre. Quello che non ti aspetti. ondequadre.polito.it
1: Ciao Fra.
2: Ciao Ale.
1: Ciao Ed.
3: Miau.
1: Benvenuti e bentornati ad una nuova puntata di
2: Rewind,
1: dove parliamo di musica attraverso aneddoti, curiosità, eccetera.
2: Sì, attraverso drama, come l'ultima puntata.
1: Se non ve la siete persi, spero di no.
2: Se non andate ad ascoltarla.
1: Esatto. E oggi di cosa parliamo?
2: Oggi abbassiamo le luci in sala, ecco. Prepariamo il popcorn e alziamo il volume, perché la puntata di oggi parla di cinema.
4: Motore, azione!
5: Rewind. Miau, miau, miau, miau. Ogni canzone ha una storia.

0: Beh, partiamo quindi con un pilastro del cinema, ecco.
1: Sì, allora, innanzitutto la canzone con cui iniziamo è American Girl di Tom Petty and the Heartbreakers del
0: Sì. Ed
1: 1976.
0: è associato a molti film, diciamo, ma in particolare
1: Sì,
0: noi
1: perché presenta
0: oggi.
1: diversi
0: Sì.
1: film che adesso vedremo, ma quello più famoso a cui è associata è Il Silenzio degli Innocenti,
0: Del 91.
1: sì, di Jonathan Demme. Del film del 1991, tra l'altro l'ultimo film a vincere i Big Five, ossia gli Oscar più importanti, 5 Oscar più importanti. Allora, facciamo un attimo, andiamo con
0: Esatto, un
1: ordine.
0: excursus,
1: Sì, allora,
0: vai.
1: innanzitutto, vabbè, sarà una puntata spoiler, mettiamo le mani avanti.
0: Sì, se non
1: Sì.
0: l'avete visti come me molto spesso,
1: Sì.
0: dispiace, ma spoilerati.
1: Saranno spoilerati. Vabbè, il film del 1991 parla di un assassino, è
0: Sì.
1: un giallo, vabbè, molti l'hanno visto, quindi su questo
0: Ma
1: siamo
0: sì, dai.
1: tranquilli sugli spoiler.
0: Dai.
1: Allora, quando viene fuori questa canzone è in una scena abbastanza epica perché si vede in un momento in cui c'è questa ragazza che è tra l'altro figlia di una senatrice
0: Sì,
1: all'interno del
0: sì,
1: film,
0: sì, sì.
1: di un senatore, scusami, e mentre lei sta cantando questa canzone, il killer Buffalo Bill la rapisce, vabbè,
0: Sì, si
1: poi.
0: sta preparando per fare l'atto, un
1: Sì.
0: atto estremo che è appunto quello di rapirla e poi cioè, uccidere.
1: Sì,
0: Qual è?
1: è
0: Spoiler?
1: questo. Sì, vabbè, poi la
0: Sì,
1: ucciderà
0: sì, sì, sì.
1: naturalmente. E questo crea. No, in verità in questo caso la rapisce solo, poi quelle che ucciderà
0: Sì,
1: sarà
0: poi si vede. Sì,
1: successivamente.
0: assolutamente.
1: Però il contrasto è forte perché c'è questa canzone che, come sentirete, non è una canzone. Diciamo triste e
0: No, no,
1: malinconica, va in
0: infatti.
1: contrasto con le canzoni, diciamo, pesanti associate a un certo tipo di film e si vede un assassino, cioè è
0: Esatto, sì,
1: assurda
0: cioè proprio
1: come.
0: questo contrasto è stato
1: Sì.
0: fatto apposta, proprio per, come dire, per empatizzare più con la giovinezza, con appunto questa voglia di ribellione, cioè di vita, in contrasto con invece, appunto in parallelo, quello che sta succedendo dall'altro lato al kill, insomma.
1: Sì, tra l'altro c'è pure una leggenda
0: Sì.
1: intorno a questa canzone, beh, e deriva dalla frase She could hear the course go by, e secondo alcuni fan per decenni c'è stata la voce che questa canzone fosse stata ispirata a un suicidio di una
0: Sì.
1: giovane studentessa, quindi si riprende un po' anche la storia del film,
0: Esatto.
1: però poi alla fine Tom Petty decise di, cioè non decise, disse che era tutta
0: Sì,
1: una bufala
0: ha
1: questo.
0: smentito un po' quello che
1: Sì, ma noi perché abbiamo iniziato con questa canzone? Perché questa canzone è presente in altri film,
0: è.
1: quindi è
0: Eh
1: proprio
0: sì.
1: importante per il cinema. È presente in Fast Times, che adesso in italiano si chiama Fuori di testa, che
0: Sì.
1: tra l'altro è l'esordio cinematografico di Nicolas Cage e Sean Penn.
0: Nice.
1: Sean Penn si collega anche all'altro film che, perché ha vinto l'Oscar quest'anno con un One Battle After Another, una battaglia dopo l'altra,
0: Esatto.
1: che è l'altro film dove si vede American Girl.
0: Perfetto, cioè
1: Quindi c'è stato questo
0: un cerchio che
1: collegamento,
0: si
1: sì.
0: chiude.
1: Però si vede anche il contrasto in queste
0: Sì.
1: tre situazioni, come viene usato, per esempio, nell'ultimo film di quest'anno che ha vinto un sacco di Oscar,
0: Esatto,
1: famosissimo, viene
0: sì.
1: usato alla fine del film quando la protagonista viene lasciata andare da DiCaprio, che lo controllava perché lui prima faceva parte di un contesto rivoluzionario, mentre lei veniva, diciamo, non voleva farle fare parte. Scusa, mi sono perso.
0: Tranquilla, tranquilla.
1: Comunque devi immaginarti la scena.
0: Sì.
1: Arriva questo film epico, un capolavoro, finisce, Leonardo DiCaprio dice: vabbè, vai a protestare, ma usa la testa e parte.

0: Passiamo adesso ad un altro pilastro importantissimo cinematografico.
1: Sì. Uno che sa utilizzare bene le canzoni.
0: Sì. E parliamo di Bang Bang di Nancy Sinatra, My Baby Struck Me, Shot Me Down.
1: Sì, è diventata famosa anche per il film
0: Kill Bill, il volume 1 in particolare del 2003 di Tarantino. Sì. E infatti Tarantino è rinomato proprio per il suo approccio musicale, ecco, alle colonne sonore.
1: Sì, tant'è che molti registi dicono che si sono ispirati a lui per l'utilizzo innovativo delle canzoni.
0: Sì,
1: tra l'altro, aperto e chiuso parentesi, adesso in queste settimane tornerà al cinema Kill Bill volume 1 e 2.
0: Infatti abbiamo scelto proprio questo per questo motivo, perché comunque di Tarantino si può dire che utilizza questa tecnica musicale in cui prende canzoni preesistenti e le riporta in vita anche in molti altri film, come Le Iene.
1: Sì, la scena di Michael Madsen, sempre per collegare Kill Bill, che Michael Madsen è presente sia nelle Iene che Kill Bill, la scena iconica dove balla.
0: Sì, esattamente, nelle note di Stuck in the Middle with You.
1: Sì.
0: E qui in questo caso stiamo parlando di Kill
1: Bill. Oggi parliamo di Kill Bill. Sì.
0: Esatto. E in particolare, appunto, quindi questa canzone è già preesistente e viene addirittura riportata in vita, perché ricordiamo, questa canzone era originariamente cantata da Cher, famosissima, molti anni prima, ed era una ballata pop, ecco, era molto ritmata, eccetera. Cosa fa Tarantino? La prende e la, come dire, la sveste totalmente, la rende nuda, infatti, non è Tarantino che lo fa, scusatemi, ma è appunto questa nuova versione, Billy Strange, che è il chitarrista.
1: Sì, vabbè, naturalmente sempre in collaborazione con Tarantino, perché lui ci tiene molto a curare le sue canzoni, cioè le canzoni dei suoi film, scusami.
0: No, è verissimo, e quindi Billy Strange decide di lasciare, insieme alla voce di Nancy Sinatra, solamente questa Fender Stratocaster con un'aggiunta di tremolo, insomma, che rende tutto molto, come dire, desertico quasi.
1: Sì. Che un po' riprende anche, vabbè, questo è uno spoiler, sia il testo è palesemente uno spoiler, perché il film, come tutti ricordano, inizia con Bill che spara alla sposa, vabbè, uccide il marito, in mezzo al deserto, quindi, come dicevi te, riprende questa...
0: Esatto, questa ambience. E quindi ci sta, e tra l'altro la scena molto bella, in bianco e nero, solamente appunto con questa canzone sotto, è proprio bellissima, e tra l'altro va pure in contrasto con la scena subito dopo, che è la scena appunto invece molto verde, ci sono giocattoli di bambini per terra, però la canzone continua.
1: Sì.
0: E quindi appunto è proprio l'inizio del film.
1: Tra l'altro è in bianco e nero, non troppo per volontà di Tarantino, ma perché i produttori, tra cui Harvey Weinstein, quindi per parlare, vabbè, di personaggi che bisogna sempre separare arte artista, anche se non è un artista, però perché aveva detto che per evitare delle limitazioni voleva che alcune scene troppo violente fossero messe in bianco e nero.
0: Esatto.
1: Ma in questo che tornerà al cinema, in The All Bloody Affair,
0: nuovo volume,
1: non ci saranno queste scene in bianco e nero.
0: Perfetto, sì, infatti, perché giustamente si vede questa scena in cui viene sparata, quindi è piena di sangue, c'è tanto splat quasi, e quindi è stata un attimo...
1: I film di Tarantino sono famosi, diciamo, non dobbiamo noi fargli pubblicità, però... comunque
0: ci mancherebbe, però comunque è vero, il testo ci sta molto col film, però se lo leggiamo in realtà non è propriamente, non parla

0: Addirittura fatta la versione,
1: sì, la versione da discoteca.
0: Ma
1: me la ricordo. Di, chi era? David Guetta, se non sbaglio.
0: Mi pare di sì, scusatevi. Sì. Comunque, bellissimo. Devo dire.
1: Beh. Anche perché è diventata iconica, quindi ascoltiamo.

0: Bene, questa bene. Era appunto Bang Bang dell'album How Does That Grab You del 1966. Beh,
1: sì,
0: che ne pensi comunque? Tu, ma vero, parlando di cinema, tu sei l'esperto qui.
1: No, vabbè, se mi piace guardare i film, vabbè, sì, non solo me. I film, il cinema. No,
0: che
1: no,
0: dici?
1: Sì.
0: Qual è l'ultimo film che hai visto? Parlaci
1: ma,
0: un po'.
1: Per esempio, pensando a film musica, ho visto ultimamente Kneecap.
0: Ah, sì.
1: Che è un film che parla dei... della band Kneecap, che è una band di ragazzi nordirlandesi che fa rap in irlandese a Belfast.
0: Ok.
1: Molto divertente come film, molto bello, ha vinto numerosi premi. Forse l'avevo già citato nelle scorse puntate perché
0: sì,
1: è uscito
0: sì,
1: adesso su Amazon, proprio da
0: esatto,
1: poche
0: sì,
1: settimane.
0: Sì, sì, sì.
1: Quindi se volete vederlo è
0: sì, ne avevamo parlato con gli album,
1: sì,
0: eccetera.
1: Sì, sì, e fa vedere anche un po' la versione, diciamo, moderna della situazione nordirlandese, perché noi di solito parliamo sempre l'Irlanda, gli anni 70,
0: sì,
1: gli anni,
0: sì,
1: i problemi,
0: sì, sì.
1: Mentre questa è un po' più, sì, i troubles, mentre
0: yeah,
1: questa è un po' più, diciamo... la vede sotto un altro punto di vista, è molto interessante. Non so se li hai mai sentiti, Kneecap, tu li
0: No, in realtà no. In realtà è... no. Vabbè, io sono qui l'ignorante in questione di cinema, storia e tutto.
1: No, però c'è su musica e cinema ci sei, prima Tarantino, grande... Tra l'altro Kill Bill si può vedere dove, dicevi prima?
0: Vero, Kill Bill, io almeno, io l'avevo visto su Netflix.
1: Sì.
0: Cioè,
1: oltre
0: penso che ultimamente... Esatto.
1: Detto.
0: Ultimamente dovrebbe essere, sì, su Netflix, sì, però... Però c'è da capire, c'è da capire, perché Netflix a volte leva così dal nulla questi grandissimi classici.
1: Sì.
0: Comunque,
1: sì, prima di chiedere a te il film, Ed, come stai? Ti sta piacendo?
2: Ciao, sì, decisamente.
1: Te ultimamente hai visto qualcosa? Vuoi dirci qualche
2: Guarda,
1: film?
2: Vogliamo parlarne?
1: Assieme?
2: Io non l'ho fatto apposta. Io non l'ho fatto apposta,
1: sì?
2: Però ieri credo di aver visto il film di sempre.
1: Sì,
2: non
1: raccontaci un po' che film.
2: Allora, io vi giuro, non l'ho fatto davvero apposta questa cosa. Il film si chiama Joshua, la terra promessa. E credo che sia una delle cose più deliranti che mi siano mai capitate.
0: Addirittura.
1: Ma

0: terra promessa in senso biblico?
1: Una terra promessa. In senso molto biblico, a quanto proprio... pare. Cioè, perché io, dovete sapere, io uso tantissimo Letterboxd. Mm. E ci sono dei film che sono valutati bassissimi.
0: Per chi non lo sapesse, Letterboxd è un social dove valuti i film. Sì,
1: esatto.
0: No, non volevo dire che...
2: Più il film è ratato basso, più esatto. a Ed piacerà. Cioè, esatto. più lo vedrà, ecco.
1: Questo era da una
0: questa
1: stella 9.
0: Chicca su Letterboxd.
1: Esatto, che è un cartone animato fatto in 3D da un solo cristiano, Jim Lyon, che parla di questo leone adolescente. Che ha dei genitori un po' presi male.
0: Sì.
1: E allora ad un tratto compare la pantera rosa, che però è tipo un angelo inviato dal Signore, che dice: vabbè, adesso prima di cena ti faccio fare un giro. E questo giro che gli fa fare lo sbatte in Medio Oriente, in zona di conflitto attivo, perché ci sono gli egiziani che corrono dietro agli ebrei.
0: Ah,
1: e lo fa reincarnare dentro Giuseppe, che a sua volta un leone. Lo fa parlare con Mosè, che è una scimmia completamente allucinata.
2: Io sarò senza.
1: E questo qui, un bambino di 8 anni, viene detto: ok, prendi la spada e guida l'esercito contro l'Egitto. Poi, vabbè, viene tipo lapidato, assiste un sacrificio di un bambino.
2: Ci sta.
1: È una roba davvero
0: un film
1: senso,
0: che potrebbe
1: senso.
0: Piacere a Tarantino.
2: Parliamo in tema, no?
0: Sì, canzoni
2: perché,
0: e film.
2: Sì, perché vogliamo parlare, cioè, io non è l'ultimo che ho visto, ma l'ho visto, ovviamente parliamo di Fight Club.
0: Sì, la scena
2: bellissimo.
0: Famosissima di Helena Bonham Carter, l'ultima scena con i palazzi che crollano, e naturalmente
2: bella.
0: Edward Norton che guardano, una scena romantica, allo stesso tempo... diciamo criptica.
2: Esatto, sì. Ma perché il film, diciamo, è molto criptico. Cioè c'è poi il finale, che è totalmente un'epifania incredibile. Questo film di David Fincher, ricordiamo, parla, di cosa parla? Cioè non mi metterò a spiegare la trama, però in generale i temi sono alienazione,
0: tratto dal romanzo famosissimo di Chuck Palahniuk. Diciamo, è una critica alla società moderna capitalistica. Tra l'altro, la cosa assurda è la critica viene fatta in un film che ha lanciato Starbucks, perché in ogni scena mi sono ricordato adesso che in ogni scena del film Fight Club hanno piazzato una tazza di Starbucks, e da lì ha avuto un successo enorme. Quindi quando c'è la pubblicità nascosta, che
2: messaggi subliminali, no?
0: Subliminali.
2: Assurdo.
0: Comunque sì, mi è venuto in mente adesso.
2: No, questa cosa non la sapevo sinceramente.
1: Ma poi a me fa morire anche di Fight Club, che sono uno di quei film dove proprio vengono presi fin troppo sul serio, tipo l'American Psycho, quindi sono completamente traviati da quella che è la satira.
0: È vero. American Psycho, altro film che critica il capitalismo, adesso assurdo va su Instagram, tutti vanno a parlare, ma vabbè, un po' strano.
2: Un po' un'incoerenza, un po' una roba così. E comunque, ritornando alla canzoncina, bellissima,
0: di musica,
2: esatto,
0: no?
2: Rewind. Però essenzialmente nell'ultima scena, dove tutti i palazzi stanno crollando, i protagonisti, il protagonista tiene per mano l'altro personaggio, Helena Bonham Carter, ed è proprio Where Is My Mind dei Pixies, canzone epica, canzone conosciutissima. Piccolo aneddoto su questa canzone: quando è stata creata è stato utilizzato il cosiddetto metodo Albini. Vabbè, diciamo che il gruppo si è affidato a Steve Albini, che è un produttore leggendario. Sì. E diciamo che lui preferisce il reverbero naturale, odiava il reverbero dei computer, quindi per registrare le canzoni, anche tipo i gridi non mi metto a farlo qua, ecco.
0: Fra poco.
2: Esattamente. E decide di far mettere, di posizionare appunto i componenti del gruppo in spazi naturali, tipo un lungo corridoio, oppure il bagno dello studio. E insomma, esce una roba incredibile. Cioè un suono crudo, un suono diverso.
0: Sì, un suono che forse è grazie anche a quel suono che il film ha avuto successo. Diciamo lì quando c'è la sinergia tra film e canzone.
2: Esatto.
0: E infatti, scusa, la scena, rivediamola nella nostra mente.
2: Esatto.
0: Palazzi che crollano e parte.

0: Quindi questo era What Is My Mind, abbiamo detto, sì, dell'album Surfer Rosa del 1988.
1: Sì. Quindi, invece noi abbiamo parlato di film, io, Ed, tu Ale, che dici di non conoscere film e vedere niente, sì, ma un film che hai visto ultimamente o qualcosa di cui ci vuoi parlare legato anche alla musica?
0: Ah, voi dovete sapere che io veramente amerei, cioè io adoro i film, nel senso adoro guardare i film, mi piacerebbe avere il tempo materiale di farlo, purtroppo sì, cioè a livello di priorità non sto trovando questo tempo, so che se avessi la priorità eccetera lo troverei, ma
1: avrei
0: comunque
1: tempo in futuro, esatto, se vorrai.
0: Esatto, è sempre, cioè, sempre un posticipare al dopo. Vabbè, comunque diciamo che l'ultimo film che ho visto fa molto ridere, però è Il Diavolo Veste Prada 2.
1: Ah, bello, io non l'ho visto. Tu, Ed, l'hai visto?
2: No, ho visto solamente il primo e l'ho adorato.
0: L'icona, il primo. Vabbè, come al solito.
1: Ti è piaciuto com'è?
0: Ma allora, devo dire che come film, cioè, di solito i secondi film fanno sempre abbastanza schifo, no?
1: Sì, tranne
0: tipo
1: per
0: Avatar.
1: Shrek.
0: Spoiler per la puntata. Vabbè.
1: Comunque.
0: Ci ritorniamo.
1: Sì, però di solito sono peggio dei primi,
0: sì, assolutamente, tipo Avatar 2, imbarazzante, sì, tanto altro. Non so, Kill Bill volume 2, non mi ricordo se era.
1: Sono gusti, però sono, lì è un film unico,
0: sì,
1: diviso,
0: sì,
1: in due,
0: sì,
1: possiamo,
0: sì, sì,
1: dire.
0: Vero.
1: Sì. No, beh, ci sono degli esempi di film 2 ben riusciti,
0: sì,
1: però solitamente,
0: sì,
1: sono. A
0: sempre
1: volte vengono cose commerciali per,
0: esatto,
1: un po'.
0: Però sì, diciamo che il secondo, beh, diciamo che in una scala fino a 10 gli darei un 7, 7 e mezzo. Quindi non è andata male, non è andata malaccio. Però non so, i colori sono cambiati, la regia è cambiata,
1: sì.
0: Però voglio ricordare con cuore molto, cioè nel,
1: sì,
0: mio cuore, appunto, sì, il film numero uno, l'icona, appunto, è Il Diavolo Veste Prada 1,
1: sì,
0: che se dobbiamo associare delle canzoni sicuramente non possiamo non associare Madonna con Vogue, bellissimo,
1: sì,
0: oppure l'intro bellissimo di questo film che iniziava con Suddenly I See, This is where I wanna be, insomma, bellissimo, bellissimo. Sicuramente le tracks di questo nuovo film non, cioè, diciamo, le aspettative erano troppo alte, quindi non possiamo dire che non
1: eri troppo innamorata del,
0: sì,
1: primo,
0: sì, sì,
1: e
0: sì,
1: quindi
0: sì,
1: sei,
0: sì,
1: rimasta delusa al secondo. Un po' può succedere.
0: Beh,
1: non bisogna andare a vedere i film senza aspettative. È un,
0: esatto,
1: po' triste, no?
0: Sì.
1: Però, detta così, però così almeno non rimani deluso, magari ti può piacere. Comunque,
0: vero,
1: Il Diavolo Veste Prada si può vedere su Sky e su Disney Plus, per
0: così,
1: chi,
0: diciamolo,
1: è interessato, così, cioè incluso nell'abbonamento.
0: Esatto.
1: Se no, si può anche affittare. Vabbè,
0: o si può piratare. No.
1: No,
0: non si può piratare.
1: Si
0: però
1: pirata.
0: Comunque, cof cof, vabbè, Ed mi cof cof. Però
1: sì,
0: comunque, ritorniamo un attimo alla nostra puntatina.
1: Sì,
0: no? Cioè,
1: parlando di canzoni famosissime,
0: sì,
1: dei film, non possiamo non citare un film del 2018.
0: Sì,
1: a Star, che tra l'altro anche questo, pensi, è un remake. Cioè non è un secondo, ma è un remake,
0: sì,
1: di un film di adesso non mi ricordo l'anno, di con Barbara Streisand.
0: Ah, davvero?
1: Sì.
0: Okay, ok.
1: Sì,
0: okay,
1: A Star,
0: okay,
1: is Born.
0: A Star,
1: bene,
0: is Born.
1: Noi parliamo della versione con Bradley Cooper e Lady Gaga, che è diventata famosissima, ha rotto internet, come si,
0: esatto,
1: dice,
0: sì, sì, sì,
1: la loro esibizione,
0: esatto,
1: agli Oscar.
0: Può piacere, può non piacere, però diciamo,
1: sì,
0: che,
1: sì,
0: è rimasta iconica anche nel Facebook dei,
1: sì,
0: genitori.
1: Tra l'altro questa canzone è, infatti, ormai ha avuto così successo che si trova in tutti i Facebook dei, vabbè, un grande classico. Però questa canzone era nata per i titoli di coda e poi dopo,
0: vero,
1: è diventata il fulcro della trama. Hanno capito che era la canzone più bella del film, ma l'hanno iniziato a metterla più centrale.
0: Esatto, tra l'altro è stata,
1: sì,
0: un'intuizione di chi, di Bradley Cooper, proprio,
1: sì,
0: il protagonista insieme a Lady Gaga, che ha avuto proprio un esordio come regista, e,
1: sì,
0: che ha ascoltato la prima bozza acustica e capisce che quel brano era troppo, cioè aveva,
1: sì,
0: del potenziale troppo alto per poter essere solo,
1: sì,
0: messo come titolo di coda, e quindi fanno proprio un'esibizione,
1: sì,
0: all'interno,
1: sì, poi
0: del
1: per
0: film.
1: Sottolineare la bravura di Bradley Cooper, lui diciamo che si è voluto preparare così bene che si è allenato per,
0: sì,
1: più di un anno per questa canzone, cioè per questa canzone, per questo film, perché voleva trasformare la sua voce in più adatta rispetto, abbassandola, mi sembra, di qualche,
0: sì,
1: nota,
0: esatto,
1: cioè proprio una trasformazione maniacale. E,
0: ha preso pure lezioni di pianoforte, di chitarra,
1: sì,
0: e di canto,
1: sì,
0: 5 giorni alla settimana,
1: un artista,
0: esatto,
1: completo.
0: È un po' come, ricordiamo,
1: sì,
0: La La Land, pure Ryan Gosling, che ha imparato a suonare il pianoforte. Vabbè, ballare,
1: sì,
0: sapeva già ballare, però comunque,
1: sì, comunque,
0: sì,
1: ha imparato a suonarlo. Ma capita nel cinema dove gli attori,
0: sì,
1: si sforzano per arrivare al successo, cioè al compimento di un'opera,
0: sì,
1: musicale,
0: diciamo, ad essere 100% sì, il protagonista, cioè sì, il come si dice, il personaggio che stanno interpretando, sì, prendendo sì, chili, sì, sì, perdendo chili o anche sì, imparando sì, nuove
1: sì,
0: skills.
1: Questo è, si chiama, se non sbaglio, il metodo Stanislavski. Stavo sconfondendo. Va bene, lo vedremo
0: sì,
1: dopo.
0: Esatto.
1: Comunque, una cosa interessante rispetto a questa canzone è che, diciamo, beh, per Lady Gaga era più semplice perché abbiamo già in puntate scorse sottolineato la sua bravura, però come cantante. No, però per Bradley Cooper era più difficile, ma non voleva avere il playback, quindi esatto, si allenò per fare questa canzone e la fecero anche in live a diversi festival famosi, se sì, non erro, sì, a Glastonbury
0: e
1: Stagecoach.
0: Esatto, però vabbè, la performance di Oscar, diciamo che è quella che, sì, che viene ricordata di più in tutto e per tutto. E sì, nel 2019 è stata, sì, appunto, sì, questa live di Cooper e Gaga, insomma.
1: Sì, dove tra l'altro facevano anche passare delle voci che sembrava sì, si frequentassero, anche se loro hanno sempre smentito, però un po' forse ci hanno anche giocato loro per alimentare il successo di questo film.
0: Ci sta.
1: Non molto carino, forse verso i loro fidanzati, però vabbè.
0: È un po' triste per il marito di Lady Gaga, sì, che comunque è sposata una vita.
1: O Bradley Cooper, che comunque era fidanzato con Irina Shayk.
0: Vero.
1: Che non,
0: vabbè, adesso mi pare che sta con una super giovane. Vabbè.
1: Strano, non l'avrei mai detto. Questi attori veramente gli piacciono tutti,
0: ragazzi.
1: Leonardo
0: DiCaprio style. Proprio. Vabbè, comunque non parliamo troppo di
1: va
0: cose.
1: Bene, infatti ricordiamoci questa canzone.
0: Sì, sì, sì. Shallow di Lady Gaga e Bradley Cooper.
1: Del film
0: A Star is Born del 2018.

0: Bene, siamo tornati, quindi canzone sì. bellina, dei genitori, amata dai genitori. Vabbè.
1: Sì, sì, no, vabbè, ha avuto un successo enorme, bella,
0: sì,
1: bella.
0: Sì, sì, sì.
2: Ma quindi... scusa, Fra, ma voi da casa non lo vedete, ma io vedo che è addosso una roba un po' particolare. Okay. Vuoi raccontarcela un attimo?
1: Una maglia azzurra.
2: Una maglia azzurra,
0: azzurra.
2: Scusa?
0: Azzurra.
2: Sì, ma io non, cioè, non ho capito. Tu apri il tuo armadio e scegli, non lo so, quella maglietta azzurra infeltrita lì, no? Perché vuoi gridare al mondo che ti prendi troppo sul serio per curarti di cosa ti metti addosso, e ammettilo. Ma quello che non sai è che quel maglioncino non è semplicemente azzurro, ok? Non è turchese, non è lapis, ma è effettivamente ceruleo. Ceruleo!
0: Ragazzi, la citazione.
1: Questa è la citazione al Diavolo Veste Prada, per chi non
0: perché,
1: l'avesse
0: esatto.
1: visto. Sì.
0: Grazie.
1: No, la mia è solo una maglia del Porto azzurra.
0: Torniamo
1: calcio.
0: Al calcio.
2: Sì, al Porto.
0: Grazie Miranda. Grazie Miranda Priestley per aver dato questa tua questa tua piccola parentesi. E torniamo un attimo a parlare di film iconici.
1: Beh, visto che il film fa parte, cioè nei film c'è anche l'animazione, che spesso si tende a dimenticare, anzi in Italia viene vista un po' come una cosa per,
0: sì, esatto, per
1: bambini. Parliamo del cartone che ha, diciamo, cambiato le regole.
0: Sì,
1: che
0: parliamo proprio di Shrek. Sì. Tra l'altro, poco fa, il 2, ragazzi, per me il 2 è migliore di qualsiasi altro film. Non
1: ma
0: c'è altro da
1: c'è
0: dire.
1: C'è anche un motivo, perché va bene, velocemente, poi chi è interessato può andarsi a vedere degli approfondimenti. Cioè, mi sembra 151EG su YouTube, che ne ha fatto diversi video molto interessanti.
0: Shout out.
1: Su Shrek. E, comunque, perché Shrek è nato il primo film, non è il primo film, ma è uno dei primi film che ha portato a successo la DreamWorks.
0: Sì,
1: DreamWorks, che era di Spielberg con Katzenberg Goffin. Adesso non mi ricordo il terzo, però Katzenberg era il CEO della Disney.
0: Prima,
1: che poi è stato, diciamo, licenziato, è stato un po' mandato a casa, nonostante...
0: Esatto.
1: Ha fatto diversi successi, tra cui Il Re Leone, ma è stato oscurato dai titoli di coda Il Re Leone. E allora lui cosa decide? Decide di fare questo film dove insulta, diciamo, tutta la Disney.
0: Una critica.
1: Infatti è iconica la scena iniziale del primo Shrek, che lui prende e strappa
0: una fiaba alla Disney, Disney.
1: E si pulisce in bagno.
0: Il fondo schiera.
1: Ecco, sì.
0: Ma
1: e parte così.
0: Bellissimo.
1: E la canzone era All Star di Smash Mouth. Sì.
0: E insomma, appunto, parleremo proprio di All Star, proprio ormai è legata al film.
1: Cioè, per ricollegarmi al discorso, il 2 forse ti piace più, perché nel primo i riferimenti alla Disney sono un po' così, che magari non sono proprio diretti, mentre nel secondo prende e insulta chiara. Sì. Infatti...
0: Le asfalta tutte le principesse, oppure la sorella cattiva, la sorella strada di Cenerentola, che è la barista.
1: Sì, tra l'altro inizia, se non ricordo male, con tipo la sirenetta che bacia Shrek e Fiona che la lancia in mezzo ai squali. E tra l'altro Katzenberg aveva fatto la sirenetta, cioè voleva fare la sirenetta. E la Disney gliel'ha rovinato, secondo lui. Comunque,
0: no, ragazzi,
1: parlando della canzone.
0: No, ma io
1: All
0: potrei
1: Star,
0: parlare anni di Shrek 2. Veramente.
1: Sì.
0: Ragazzi,
1: Shrek,
0: film
1: Shrek
0: preferito,
1: sono
0: forse.
1: Due grandissimi
0: non
1: film.
0: Non mi vergogno.
1: Sì.
2: Siamo arrivati.
0: Siamo arrivati.
1: Ma infatti è quello, cioè la capacità di mettere in un film di principesse uno che partiva degli ultimi. E la canzone parla anche di quello.
0: Sì, è vero. Tra l'altro la canzone è stata messa come prima scena, ma inizialmente era solo una temp track, ovvero una di quelle canzoni che si mette così all'inizio per definire il ritmo, appunto il ritmo della scena, eccetera. E quindi era destinata ad essere elevata per poi essere, non so, aver messo qualcos'altro, qualcosa di creato ad hoc per il film, ma in realtà poi è stata lasciata perché, cioè, si sono resi conto i producer che era veramente top, era incredibile.
1: Sì. Tra l'altro il cantante dei Smash Mouth non la voleva come canzone di un film, perché lui era uno dell'indie rock, voleva che rimanesse più, diciamo, intima, al di fuori dell'industria. Però poi allora Katzenberg ha organizzato una proiezione privata per gli attori e la fece, allora acconsentì a utilizzarla, grazie a Dio, perché questa canzone ci sta a pennello.
0: Cavolo.
1: Infatti ricordiamoci la scena di lui in bagno che legge la storia di Fiona che viene salvata,
0: e
1: prende
0: e...

0: Esatto. Che meme, davvero meme, tanto. Meme. Che poi...
1: Sì, che poi io tra l'altro preferisco le canzoni del secondo Shrek.
0: Sì, ma di gran lunga.
1: Accidentally in Love, oppure è diventata famosissima, pensa, nel 2006 mi sembra, hanno utilizzato Living La Vida Loca.
0: Ma è super moderno, è super, è veramente rivoluzionario Shrek, ragazzi. Io starei ore a parlare di Shrek, comunque sì, con Antonio Banderas, nei panni del gatto con gli stivali, bellissimo, bellissimo, bellissimo.
1: Sì. Con Antonio Banderas si può fare un collegamento, seguimi.
0: Oddio.
1: Antonio Banderas ha fatto Mare Dentro, film famosissimo di Alejandro Amenábar, che è diventato famoso anche per aver fatto Abre los ojos, apri gli occhi, che è stato fatto da Penélope Cruz, e il remake è Vanilla Sky. Collegamento
0: di cui parleremo adesso,
1: di cui parleremo adesso, Vanilla Sky, perché all'interno di Vanilla Sky c'è una canzone famosissima
0: che
1: ci sta perfettamente in quel posto,
0: che è proprio
1: nelle canzoni
0: Everything in its right place dei Radiohead. Grazie, bravo, per questo
1: Radiohead, ti ho fatto un assist.
0: Questa qui manco sì. Cioè la tesina di terza media era così collegata,
1: infatti.
0: Cioè manco la maturità, incredibile.
1: Sì. Come
0: incredibile.
1: Perché mi sono abituato a collegare le poche cose
0: pazzesco.
1: Questo è una utile
0: skill
1: agli esami.
0: Esatto.
1: Comunque, parlando della
0: skill.
1: Canzone.
0: Allora, intanto prima parliamo un attimo del filmino, del filmetto, che è starring Tom Cruise, Penélope Cruz, bellissimo film.
1: Sì, il regista Cameron Crowe.
0: Del
1: film del 2001, abbiamo detto, remake.
0: Della versione
1: già detto,
0: spagnola, esatto. E David è il protagonista, un giovane playboy ricco che si innamora di questa ballerina, Sofia, a causa di un incidente automobilistico, insomma rimane sfigurato e inizia quindi questa sorta di sogno lucido incredibile, dove non si può neanche non si distingue la realtà dal sogno, le allucinazioni da ciò che è vero, ciò che è falso. E proprio ci sta a pennello quindi la canzone, perché Everything in its right place, cioè
1: perché lui non riesce a capire cos'è al posto giusto letteralmente, e questa canzone sembra scritta a pennello.
0: Esatto.
1: Però, se non sbaglio, è stata scritta prima del film, cioè non è stata scritta per il film.
0: No, questa qui è sta a pennello col film, sembrerebbe quasi che fosse, cioè sembrava, però non è.
1: Sì, io su Radiohead ti lascio parlare, faccio una lezione dei Radiohead, a che punto erano della loro
0: anche
1: carriera.
0: Siamo nel 2000, abbiamo finito, cioè i Radiohead tornavano da OK Computer, album stratosferico, meraviglioso, rock, quindi tutti si aspettavano qualcosa di rock, invece con Kid A arriva proprio una sperimentazione incredibile, soprattutto con questo pezzo che è il primo dell'album, e andiamo a stravolgere il rock, non è più, cioè è tutto alternative, e in particolare via chitarre, via strumenti base, e diamo spazio invece ai sintetizzatori, alla musica elettronica. Infatti Thom Yorke utilizza un synth Prophet 5 per registrare questa canzone, e scusami Ed per tutte queste cose tecniche che sbaglierò, però vabbè, accordi totalmente ambigui, totalmente quasi stonanti, quasi c'è questa dissonanza incredibile. Poi i loop sono stati, cioè la produzione è incredibile, i loop sono un po' sfasati, quindi ti dà questa sensazione di angoscia, quasi ansia, perché non rispetta dei tempi ben prefissati e canonici, no?
1: Sì, totalmente un po' rivoluzionario,
0: incredibile.
1: Di vista.
0: Quindi, e poi c'è anche la voce di Thom Yorke che viene utilizzata come strumento musicale, che viene campionata, messa lì a caso, anche appunto il ritornello non è lui che canta, è messa lì a caso, cioè campionata. Comunque, ha parlato troppo.
1: Perché tra l'altro lui non sopportava più la sua voce da un po', mi ricordo. Cioè, questo racconto magari lo approfondiremo nelle prossime puntate.
0: Nella prossima
1: puntata. Radiohead l'abbiamo sentito e li continueremo a sentire.
0: Sì, fin quando ci sarò io a Rewind anche Ed
1: sarà una costante.
0: Esatto. Comunque andiamo un pochino a inquietarci, dai.

0: E questa era Radiohead.
1: Radiohead. Grande. Sempre. Ma perché poco. Ci sentiamo veramente strani.
2: Sì.
1: Adesso, sì, vabbè, dopo questa canzone ci sentiamo veramente strani. Sì.
2: Molto, molto straniti.
3: Sì, tu come stai?
0: Io sto sempre che galleggio, tanto alla fine questa è la vita, questa è la vibe.
1: Yes.
0: Cosa dobbiamo dire? Dobbiamo mica lamentarci?
1: No.
0: Ma no,
1: e no.
0: Infatti.
1: No.
0: Abbiamo parlato tanto di film e prima abbiamo accennato a un certo social, no, Letterboxd.
1: Ah, oddio. No.
0: Il sito delle stelline, cuoricini, performatività.
3: Sì,
0: noi ci ricordiamo.
3: Per chi
0: sì.
3: non lo sa, si può fare recensioni
0: esatto.
3: anche di una parola per ogni film che si vede.
1: Ma che cosa?
0: Esatto, oppure come lo uso io, praticamente un diario della mia vita in cui scrivo
1: Dai.
0: Tutto quello
3: anche.
0: Che ho fatto nella giornata, tipo che ne so, Mattia voleva la focaccia sotto Inland Empire di David Lynch.
3: Sì.
1: Ci sta.
0: Perché giustamente ci sta tutto e quindi un po' i deliri che seguono.
1: Va bene.
3: Sì, sì, sì.
0: Però un altro che ha un ottimo profilo Letterboxd, e qua non sto scherzando, è il nostro amico Goffredo.
1: No, vabbè.
0: Che oggi non è qua con noi, è ancora in Cina, sì, poverino.
1: Ma da tipo una settimana.
3: A recensire film del
0: sì.
3: partito.
0: Gloria al partito.
1: No.
0: E comunque, cioè, lui davvero la prende molto sul serio questa cosa, ma davvero tanto. Voglio leggervene un paio, perché secondo me, da quello che scrive lui, non si capisce neanche.
3: Ma noi dobbiamo indovinare quello.
0: Stai riuscendo a indovinare il film, tanta roba. Io, allora, non so perché sia sempre del cibo, ma ieri ho preparato del pane.
3: Ah,
0: di semola, molto buono, ciabattine, ve le do. Cioè, sono qua
1: dietro. Oddio, ma io lo voglio veramente.
0: Non sto capendo, seriamente.
3: Certa fama,
1: ok, dopo a casa di Ed, vai.
0: Allora, la prima recensione che mi ha lasciato Goffredo è questa qui. La trama è davvero ridicola e pensata male. L'interpretazione è esagerata in ogni scena e risulta stucchevole. Non ha nulla di memorabile. Vi do le opzioni. Che film era secondo voi? Burn After Reading, Il Cavaliere Oscuro, Twilight o Patient Zero?
1: Twilight, ti prego.
0: Era Twilight.
3: Hai detto Twilight tra le varie.
1: Sì, cavolo.
3: No.
0: Raga, questo è difficile
1: per
0: però.
1: Per forza.
3: Ok.
0: Tema sempre attuale, ma sicuramente meno popolare nel 2008. Del rispetto per l'ambiente viene trattato in un modo troppo leggero, secondo me. Apprezzo la critica all'uomo ingordo, disposto a tutto per saziarsi, e che cerca in ogni modo di scaricare la propria responsabilità fino ad arrivare al punto di cedere il proprio libero arbitrio. Che film è secondo voi? Volete le opzioni?
1: Oddio. Sì.
0: Brasil.
3: Film del 2008, che non è del 2008.
0: Il Deserto Rosso, Dark Waters o Wall-E?
3: Anche direi Wall-E.
1: Era Wall-E. Wall-E. Vabbè, quindi aspetta.
3: Quindi mi stai stracciando, vedi
1: sì,
3: che dicevi tanto non guardo film e poi...
1: Mamma mia, va bene, quindi l'ho stracciato.
0: Ti porti a casa le ciabatte di
3: è giusto,
0: semola.
3: Ma meritato.
1: Troppo felice.
0: Cioè, ma ormai Alessia, cioè, sei proprio OP. Cioè,
3: sì,
0: tu
3: stai...
0: Non serve neanche farlo il gioco.
3: No, infatti, devi fare tu il gioco a noi, perché così... Cioè... Magari con Ed prova a vincere, non so.
1: Cioè, esatto.
0: A questo punto, cioè, ci compriamo un campo, dato che sei così brava ad arare. Cioè, io non so francamente.
1: Grazie, ragazzi. Non vincevo da un po', però, grazie, però.
0: Thanks.
1: Quindi?
0: E quindi finiamo. Ultima canzone ispirata a film. Questa arriva dagli Starcrawler, è del 2019, con la loro cover di Pet Sematary dei Ramones, fatta per l'omonimo film di Stephen King. Sentiamo.

0: Bene, anche oggi siamo arrivati alla fine di questa bellissima puntata.
1: Un ulteriore gioco perso, no? Non vincerò mai. Se non ho vinto sta puntata, non vincerò mai.
0: Cavolo. No, però ci siamo divertiti un casino, posso dire. Cioè, io almeno mi sono... A parte piccoli incidenti di percorso che i nostri ascoltatori non sapranno mai. Però...
1: I miei incubi lo funzionare sapranno. Tutto.
0: I software danno... Cioè, quando la macchina è il nostro peggior nemico, questo è uno dei casi in cui Ableton, il nostro software, si può anche bagare. Vabbè. Va bene, comunque sì.
1: Va bene.
0: Ritorniamo un attimo alla nostra solita routine, la nostra rubrica di routine.
1: Sì. Ricordiamo gli album in uscita o i concerti.
0: Inizio
1: io con i concerti.
0: Vai.
1: Cioè il 30 maggio, cioè oggi, Rocking Tausen all'Allianz Stadium, ne abbiamo già parlato. Poi inizia il tour di Tiziano Ferro, che ci sarà sia a Milano che a Torino a giugno. Sì. E poi il 4-8 giugno a Collegno, vicino a casa mia, ci sarà il Collegno Fall Fest. Tra l'altro il 7 giugno, per chi vuole, c'è Lucarelli e... Io andrò a sentirlo.
0: Ottimo.
1: Carlo Lucarelli. Sì, non è un concerto, sono più spettacoli, però ci sono anche concerti all'interno della rassegna. Invece, come album, cosa sta uscendo?
0: Sì, come album, ultimamente, giusto 2 settimane fa, Samurai J ha fatto uscire il 15 maggio Amatore. Poi il 22 maggio Aiello ha fatto uscire Scorpione. Scorpione,
1: ah,
0: sì.
1: Bello.
0: E poi molto interessante, Labyrinth è tornato con Cosmic Opera Act 2
1: mentre
0: il 29
1: sta uscendo
0: maggio.
1: L'ultima stagione
0: di
1: Euphoria senza di lui.
0: Purtroppo, perché
1: ha litigato con la produzione. Beh, magari ne parleremo nella puntata sulle serie. Se la faremo.
0: È un'idea. Molto interessante come album da ascoltare. E comunque...
1: Per ora, comunque, ci salutiamo.
0: Esatto.
1: Ricordiamo dove sentirci su radio su ondequadre.polito.it il sabato alle 14 e la replica alle 20.
0: Sempre sabato alle 16 su Spotify. Verrà caricata la puntata. E ricordiamo che la puntata è senza canzoni. La playlist è a parte e inoltre per seguirci per ulteriori aggiornamenti su Instagram polito_ondequadre è la nostra pagina.
2: Onde Quadre, ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.

cosa ti aspetti da me? Quegli abbracci stretti mentre vai e giochi con un'altra vita se ti annoi. Occhi chiusi quando sei.

0: un altro pianeta.
1: Abbassa la musica, che c'ho mal di testa. Credevo davvero che fosse abbastanza, invece non basta. Credevo di essere il contenuto e sono la busta. Pensavo di essere

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: Stai ascoltando Night Flow. Ogni venerdì su Onde Quadre.

Anzi no, ho fatto due soldi, ho detto bianca stop. Dopo due secondi polo nord, a casa c'è il polo nord, appresso c'è il polo nord, dentro il bomber di Moncler che fa più luce polo nord e sei

vesti ma tanto non parlo. Non conosco la lingua dei porci. L'alcol ci rende più forti. L'amore ci ha reso più stronzi. Voglio più soldi. Troia, tu non mi conosci. Sono il futuro ma senza un futuro.

0: futuristico. Ah, rap futuristico. Oh, rap futuristico.
1: Ma cos'è sta paranoia?
0: Aspetta, fammi fare.
1: Dai, facci ballare, lo fanno tutti tranne te.
0: Cosa?
1: Dai, Fibra, caccia un po' di rap futuristico.
0: Ok.

0: futuristico. Ah, rap futuristico. Oh, rap futuristico.
1: Silenzio.
2: Ma cos'è
1: sta parola? Silenzio in alto.
0: Fammi fare.
2: Dai, facci ballare. Lo fanno tutti tranne te.
0: Cosa?
2: Dai, Fibra, caccia un po' di rap futuristico.
0: Ok. Rap.

0: ondequadre.polito.it.
1: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
2: La musica vera non la trovi nelle classifiche. La trovi qui, sotto al palco, nei club, nei quartieri.
3: Track 01 è la voce della scena emergente di Torino e del Piemonte. Rap, rock, indie, elettronica. Zero etichette, solo vibrazioni autentiche.
2: Artisti che provano, suonano, sognano. E finalmente arrivano alle tue orecchie.
3: Se ami la musica che pulsa dal basso, questa è la tua frequenza.
4: Track 01, la musica della strada che diventa la tua playlist.

0: grandequadre.polito.it.
1: La tecnologia corre veloce. Riesci a starle dietro?
2: Con iTech è facile. Ogni settimana ti portiamo dentro il mondo dell'innovazione. Intelligenza artificiale, nuovi materiali, viaggi spaziali e scoperte che cambiano la vita di tutti i giorni. Un programma per capire la tecnologia, il mondo intorno a noi e per chi non vuole restare indietro.
1: iTech, il futuro spiegato oggi.